Non cercare altrove. Fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grande

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grande.

0: salsa.
1: Sono le 3 in punto. Radio
2: Scala. Queste canzoni le ascolti solo da noi, perché noi siamo liberi. Liberi di farti ascoltare tutta la musica più bella degli ultimi 50 anni. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
3: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: sono le 4 in punto.
1: Questi sono i grandi successi di Disco su Disco,
0: su Radio Skylab.

ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grande

Quando pensi di aver ascoltato tutta la musica più bella, ma non Radio Skylab, non puoi ritenerti soddisfatto. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: 5 e 5 minuti.
1: Radio Skyline.
2: Radio Skyline. I grandi successi di ieri.

Le più belle degli ultimi 50 anni. Anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab. Radio Skylab. Bella da ascoltare. Anzi, troppo bella.

letto dentro come un cieco, come un sordo. Se non so fare quel che si deve fare, come una scimmia, come un gatto, se non so amare come si deve amare.

0: tu l'accendi, lei ti sveglia. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
1: Per me la libertà non è sentirsi un'anima.

0: la tua giornata. Inizia da qui. Buongiorno da Radio Skylab.
1: Noi due ci parliamo appena. D'accordo, non è colpa tua.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Unicamente tua. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi. Più la senti.

0: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Sono le 6 in punto.
2: Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi.

Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.

0: Per la prima volta a Lecce, Merolla Divani, azienda produttrice da 26 anni, leader nella produzione di divani, vi aspetta per presentarvi la nuova collezione in svariate varianti e tutte le promozioni dedicate. Dal 15 al 18 maggio siamo a Lecce Arredo, in Piazza Palio. Merolla, il divano che non ti molla.
1: Radio Sky Love. L'ascolti oggi, ti emoziona come ieri.

0: Nel cuore del Salento, a Melendugno, c'è un luogo dove il profumo del legno appena tagliato si intreccia con il battito di tre generazioni. LFV Arredamenti non è semplicemente una falegnameria, è il racconto di una famiglia che ha scelto di trasformare la materia prima in arte abitativa. LFV Arredamenti, un nome, un'identità, un acronimo che racchiude il passaggio di testimone costante, a partire da Luciano, il padre, che rappresenta la sapienza artigianale, quella mano esperta che conosce ogni venatura e segreto del legno. LFV Arredamenti, in via Agnelli a Melendugno, e dal 15 al 18 maggio a Lecce Arredo, in piazza Palio a Lecce. Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: I dischi Evergreen di Skylab.

0: Sei alla ricerca di un design che ti emoziona? Live Interior rivoluziona i suoi spazi e ti aspetta con un'esperienza d'arredo completamente rinnovata che propone brand di prestigio, sinonimo di qualità e stile, come Arredo 3, Moretti, Target e Fasolin. Il meglio dell'arredamento italiano per la tua casa. Vieni a trovarci a Veglie in via Santa Maria 100. Per scoprire nuovi spazi o fissare un appuntamento, chiamaci al 339 521 0101. Live Interior, il tuo nuovo concetto di casa.
1: Vi aspettiamo a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio in Piazza Palio a Lecce.
2: Il mattiniere, i classici della canzone italiana su Radio Skylab.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Con Skylab ogni giornata ha un gusto in più.
3: Quanto è bello!

0: Uffa, le vacanze sono finite.
1: Non da 4 Stelle Arredamenti. Sì, da oggi con noi hai la possibilità di ripartire nuovamente in vacanza. Acquistando da noi avrete la possibilità di ricevere un viaggio fino a 5 giorni per una famiglia o per una coppia nelle migliori strutture d'Europa. Ma affrettati, i pacchetti sono limitati.
2: Vieni a trovarci in negozio e scopri tutti i dettagli. L'arredamento dei tuoi sogni e la tua prossima vacanza ti aspettano.
1: 4 Stelle Arredamenti, Via Leone, zona PIP, Surbo.
3: Vi aspettiamo a Lecce Arredo, dal 15 al 18 maggio, in Piazza Palio, a Lecce.
4: Cerchi frutta e verdura fresca di produzione locale e qualità garantita. Da M Fruit di Alliste trovi tutto a un prezzo incredibile. Solo 99 centesimi al chilo. Sempre. Sì, hai capito bene. Frutta e verdura di stagione a 99 centesimi al chilo. E all'interno trovi anche generi alimentari di marca e frutta esotica. Siamo aperti tutti i giorni, anche il giovedì in via Montegrappa ad Alliste. M Fruit. Freschezza, qualità e convenienza. Ah, aperto tutti i giorni, sì, ma la domenica riposiamo anche noi.
3: Il disco lancio della settimana.

Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution.

Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.

0: Per noi di Elegant Serramenti è importante soddisfare ogni desiderio dei nostri clienti. Perciò offriamo una vasta gamma di prodotti tra infissi in PVC, infissi in alluminio termico, classico, minimal con cerniere a scomparsa e anche persiane, sempre con un occhio di riguardo alla sicurezza, grazie all'utilizzo di serratura anti-effrazione e vetri anti-infortunistici. Visita il nostro sito www.elegantserramenti.it oppure vieni a trovarci ad Alessano in via Gonfalone 26 bis. Elegant Serramenti, artigianalità e innovazione. Vi aspettiamo a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio, in Piazza Palio a Lecce.
1: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Liste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.

0: Nel cuore del Salento, a Melendugno, c'è un luogo dove il profumo del legno appena tagliato si intreccia con il battito di tre generazioni. LFV Arredamenti non è semplicemente una falegnameria. È il racconto di una famiglia che ha scelto di trasformare la materia prima in arte abitativa. LFV Arredamenti, un nome, un'identità, un acronimo che racchiude il passaggio di testimone costante. A partire da Luciano, il padre, che rappresenta la sapienza artigianale, quella mano esperta che conosce ogni venatura e segreto del legno. LFV Arredamenti, in via Agnelli a Melendugno. E dal 15 al 18 maggio a Lecce Arredo, in piazza Palio a Lecce.
1: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
2: Sono le 7 in punto. Radio
3: Scala. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

Radio Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skyline. Più la senti, più ti piace.

Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it. La casa dei tuoi sogni merita l'esperienza di chi la progetta con il cuore. Nasce a Lecce SG Arredi. Dall'ottobre del 2025 la passione e i 35 anni di esperienza nell'interior design di Silvia Gavazzi prendono forma in un nuovo punto di riferimento per il tuo arredamento. Cucine, camere, camerette e complementi. Qualità e stile su misura per te. Venite a trovarci in fiera a Lecce. Scoprite la nostra esclusiva collezione e progettiamo insieme la vostra casa. SG Arredi di Silvia Gavazzi. Vi aspettiamo in fiera a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio. Non mancate.

0: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Enel Gym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui. Sorridere è vivere meglio. Allo studio dentistico Vita di Taviano ci prendiamo cura del tuo sorriso e del tuo benessere. Implantologia dentale mini-invasiva a computer guidata. Apparecchi invisibili per raddrizzare i denti. Sbiancamento dentale e trattamenti estetici come filler labbra e viso e botox viso. Direttore sanitario, dottor Vito D'Argento. Piazza Matteotti 6 a Taviano. Telefono 392 79 16 658 o 340 75 564 944. Studio Dentistico Vita, anche su Facebook, Instagram e TikTok. Sorridi, c'è vita.
1: Il mattiniere, le emozioni dagli anni 50 ad oggi, trasmesse da Benny.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste, trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: State ascoltando Il Mattiniere, le più belle dagli anni 50 ad oggi, scelte da Benny.

0: Seconda Expo Cinofila Interprovinciale Città di Taviano. 31 maggio. Area Mercatale Taviano. Inizio ore 16. Premi e riconoscimenti per cani di tutte le razze e meticci. Premi Best in Show. Riconoscimenti per i vincitori di tutte le categorie. Trofei e gadget per i primi classificati. Attestati di partecipazione per tutti. Mostra speciale Barboncini. Vi aspettiamo il 31 maggio. Area Mercatale Taviano, seconda Expo Cinofila Interprovinciale. Info e iscrizioni al 349-143-1146. Media partner Radio Skylab. Iscrizioni anche presso Zoomania, a Taviano, Casarano e Galatone.
1: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

0: usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 0016. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
3: Punto di contatto.
4: Skylab EOS.
5: Ben trovati con l'informazione locale. Bandiera blu sventola sul Salento, novità Morciano e Tricase escluse, Patù e Leuca. Attribuiti i vessilli del mare pulito alle località salentine che compaiono tra le 27 pugliesi totali. All'appello ancora una volta mancano luoghi eccellenti. Singolare il caso di Castrignano del Capo, un anno da rientro nel club torna fuori. Spara in testa alla moglie e poi chiama il 118. È stata disposta la perizia psichiatrica. È iniziato il processo a carico di Luigi Quarta e l'83enne accusato dell'omicidio della moglie Amalia. La corte d'assise di Lecce ha affidato a un esperto il compito di accelerare la capacità di intendere e di volere dell'imputato al momento del fatto. Ordigno bellico nell'immobile in ristrutturazione, il secondo in un mese a Carmiano, e rinvenimento nel corso della mattinata in un'abitazione interessata da alcuni lavori. Si tratta di una bomba inesplosa risalente con ogni probabilità al secondo conflitto mondiale. L'area è stata circoscritta per le operazioni di bonifica. La consulenza della procura conferma nessuna traccia dei resti di Roberto sulla scogliera dopo lo scavo in località Tabarano. Nel marzo scorso gli esiti della consulenza tecnica affidati al medico legale Alberto Tortorella escludono che dal materiale recuperato ci siano elementi legati alla misteriosa scomparsa della giovane di Gento avvenuta nell'estate del 99. Controlli ad alto impatto nel residence, sequestrati banconote false e stupefacenti. L'attività di prefettura e questura nel complesso residenziale di Merina, in un appartamento rinvenute oltre 18.000 euro, ma i soldi erano contraffatti. Trovate anche alcune dosi di droga, denunciata una cinquantenne. Fermo per i ricci di mare funziona, ma frenato da pesca di frodo. Università del Salento, lo stop va mantenuto. I dati del monitoraggio scientifico e di ARPA parlano chiaro. Quasi 5.000 esemplari censiti, una taglia media in aumento e un segnale biologico che non lascia dubbi. Raccomandata una proroga del fermo fino a marzo del 2027 e finestre temporali di prelievo limitato ai pescatori professionisti. Omicidio di Saku Bakari. A Lecce è stato proclamato lutto cittadino contro il razzismo e la violenza. La sindaca Poli Bortone ha disposto per oggi in maniera mezzasto un minuto di silenzio, condannando la brutale caccia allo straniero avvenuta a Taranto e richiamando l'intera comunità a una profonda riflessione sulla responsabilità collettiva, sul rispetto e sull'umanità. È tutto, a più tardi.
3: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
6: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
7: Il disco rilancio.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Il mattiniere, i classici della canzone italiana su Radio Skylab.

0: Nel cuore del Salento, a Melendugno, c'è un luogo dove il profumo del legno appena tagliato si intreccia con il battito di tre generazioni. LFV Arredamenti non è semplicemente una falegnameria, è il racconto di una famiglia che ha scelto di trasformare la materia prima in arte abitativa. LFV Arredamenti, un nome, un'identità, un acronimo che racchiude il passaggio di testimone costante, a partire da Luciano, il padre, che rappresenta la sapienza artigianale, quella mano esperta che conosce ogni venatura e segreto del legno. LFV Arredamenti, in via Agnelli a Melendugno, e dal 15 al 18 maggio a Lecce Arredo, in piazza Palio a Lecce. La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Per noi di Elegant Serramenti è importante soddisfare ogni desiderio dei nostri clienti. Perciò offriamo una vasta gamma di prodotti tra infissi in PVC, infissi in alluminio termico, classico, minimal con cerniere a scomparsa e anche persiane, sempre con un occhio di riguardo alla sicurezza, grazie all'utilizzo di serratura anti-effrazione e vetri anti-infortunistici. Visita il nostro sito www.elegantserramenti.it oppure vieni a trovarci ad Alessano in via Gonfalone 26 bis. Elegant Serramenti, artigianalità e innovazione. Vi aspettiamo a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio, in Piazza Palio a Lecce.
1: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in Contrada Vendrisine a Casarano. Ogni giorno frutta e verdura di stagione, raccolte all'alba, freschissime, direttamente dal campo alla tua tavola. Socio Coldiretti e Campagna Amica. Davide ti garantisce un vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore, e in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista. Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energy Gym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energy Gym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
2: Il mattiniere, solo musica italiana.

0: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
1: State ascoltando Il Mattiniere, le più belle dagli anni 50 ad oggi, scelte da Benny.

0: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. Ad Aviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sport, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
1: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
2: Sono le 8:00.

Vi facciamo ascoltare solo le canzoni più belle, una dopo l'altra. Fermati qui. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi. Cosa?

La musica ti prende sempre più, per sognare, per cantare. La miglior musica italiana è qui, su Radio Skylab. 50 anni di grandi successi. Dicono

0: Uffa, le vacanze sono finite.
1: Non da 4 Stelle Arredamenti. Sì, da oggi con noi hai la possibilità di ripartire nuovamente in vacanza. Acquistando da noi avrete la possibilità di ricevere un viaggio fino a 5 giorni per una famiglia o per una coppia nelle migliori strutture d'Europa. Ma affrettati, i pacchetti sono limitati.
2: Vieni a trovarci in negozio e scopri tutti i dettagli. L'arredamento dei tuoi sogni e la tua prossima vacanza ti aspettano.
1: 4 Stelle Arredamenti. Via Leone, zona PIP, Surbo.
3: Vi aspettiamo a Lecce Arredo, dal 15 al 18 maggio, in Piazza Palio a Lecce.
4: Sorridere è vivere meglio. Allo studio dentistico Vita di Taviano ci prendiamo cura del tuo sorriso e del tuo benessere. Implantologia dentale mini-invasiva a computer guidata, apparecchi invisibili per raddrizzare i denti, sbiancamento dentale e trattamenti estetici come filler labbra e viso e botox viso. Direttore sanitario dottor Vito D'Argento, piazza Matteotti 6 a Taviano. Telefono 392 79 16 658 o 340 75 564 944. Studio Dentistico Vita, anche su Facebook, Instagram e TikTok. Sorridi, c'è vita.
5: Il Made in Italy di Radio Skylab.

0: Per la prima volta a Lecce, Merolla Divani, azienda produttrice da 26 anni, leader nella produzione di divani, vi aspetta per presentarvi la nuova collezione in svariate varianti e tutte le promozioni dedicate. Dal 15 al 18 maggio siamo a Lecce Arredo, in Piazza Palio. Merolla, il divano che non ti molla.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519.
0: La casa dei tuoi sogni merita l'esperienza di chi la progetta con il cuore. Nasce a Lecce SG Arredi. Dall'ottobre del 2025 la passione e i 35 anni di esperienza nell'interior design di Silvia Gavazzi prendono forma in un nuovo punto di riferimento per il tuo arredamento. Cucine, camere, camerette e complementi. Qualità e stile su misura per te. Venite a trovarci in fiera a Lecce. Scoprite la nostra esclusiva collezione e progettiamo insieme la vostra casa. SG Arredi di Silvia Gavazzi. Vi aspettiamo in fiera a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio. Non mancate.

scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore ed è come un bambino che ha bisogno

0: Sei alla ricerca di un design che ti emoziona? Live Interior rivoluziona i suoi spazi e ti aspetta con un'esperienza d'arredo completamente rinnovata che propone brand di prestigio, sinonimo di qualità e stile, come Arredo 3, Moretti, Target e Fasolin. Il meglio dell'arredamento italiano per la tua casa. Vieni a trovarci a Veglie in via Santa Maria 100. Per scoprire nuovi spazi o fissare un appuntamento, chiamaci al 339-521-0101. Live Interior, il tuo nuovo concetto di casa.
1: Vi aspettiamo a Lecce Arredo, dal 15 al 18 maggio, in Piazza Palio a Lecce.
2: Cerchi frutta e verdura fresca di produzione locale e qualità garantita. Da M Fruit di Alliste trovi tutto a un prezzo incredibile. Solo 99 centesimi al chilo. Sempre. Sì, hai capito bene. Frutta e verdura di stagione a 99 centesimi al chilo. E all'interno trovi anche generi alimentari di marca e frutta esotica. Siamo aperti tutti i giorni, anche il giovedì, in via Montegrappa ad Alliste. M Fruit. Freschezza, qualità e convenienza. Ah, aperto tutti i giorni, sì, ma la domenica riposiamo anche noi.
3: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
4: Radio Skylab.

0: Seconda Expo Cinofila Interprovinciale Città di Taviano. 31 maggio. Area Mercatale Taviano. Inizio ore 16. Premi e riconoscimenti per cani di tutte le razze e meticci. Premi Best in Show. Riconoscimenti per i vincitori di tutte le categorie. Trofei e gadget per i primi classificati. Attestati di partecipazione per tutti. Mostra speciale Barboncini. Vi aspettiamo il 31 maggio. Area Mercatale Taviano, seconda Expo Cinofila Interprovinciale. Info e iscrizioni al 349-143-1146. Media partner Radio Skylab. Iscrizioni anche presso Zoomania, a Taviano, Casarano e Galatone.
1: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
2: I grandi successi del passato,
3: i grandi successi del passato
2: diventano
3: novità di oggi.
2: Radio Skylab, troppo bella.

0: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
1: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Aliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328 02 79 361.
2: Il disco lancio della settimana.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
3: Radio Skylab.

0: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
1: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
2: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
1: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
2: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.

0: anche tu.
1: Per noi di Elegant Serramenti è importante soddisfare ogni desiderio dei nostri clienti. Perciò offriamo una vasta gamma di prodotti tra infissi in PVC, infissi in alluminio termico, classico, minimal con cerniere a scomparsa e anche persiane. Sempre con un occhio di riguardo alla sicurezza, grazie all'utilizzo di serratura anti-effrazione e vetri anti-infortunistici. Visita il nostro sito www.elegantserramenti.it oppure vieni a trovarci ad Alessano in via Gonfalone 26 bis. Elegant Serramenti, artigianalità e innovazione. Vi aspettiamo a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio in Piazza Palio a Lecce.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
3: Radio Skylab.

0: Sei alla ricerca di chiarezza visiva e stile senza compromessi? Scopri Ottica Nico in via Pacifico Nico 3 a Galatone. Offriamo controllo gratuito della vista per garantire il massimo comfort visivo. Con la nostra esperienza ti assicuriamo la massima attenzione alle tue esigenze. Con una vasta gamma di montature delle migliori marche troverai la perfetta espressione del tuo stile. E se preferisci lenti a contatto, siamo esperti nell'applicazione per una visione nitida e libera. Chiama ora allo 0833 86 27 00 e regala ai tuoi occhi l'eccellenza di Ottica Nico.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Seconda Expo Cinofila Interprovinciale Città di Taviano. 31 maggio. Area Mercatale Taviano. Inizio ore 16. Premi e riconoscimenti per cani di tutte le razze e meticci. Premi Best in Show. Riconoscimenti per i vincitori di tutte le categorie. Trofei e gadget per i primi classificati. Attestati di partecipazione per tutti. Mostra speciale Barboncini. Vi aspettiamo il 31 maggio. Area Mercatale Taviano, seconda Expo Cinofila Interprovinciale. Info e iscrizioni al 349-143-1146. Media partner Radio Skylab. Iscrizioni anche presso Zoomania a Taviano, Casarano e Galatone.
1: Lasciati travolgere dal Made in Italy di Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.
2: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica.

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive.

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi, come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri, felice di fare musica per ragazzini.

maneggia dentro il mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

0: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia, casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico. Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Ener Gym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: Sono le 9:02. Radio
2: Skylab. Il Made in Italy di Radio Skylab.

0: Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet di abete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet, la scelta giusta per ogni esigenza.
1: Radio Skylab. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.

0: Sii stellare al tuo evento. Se stai cercando l'eleganza perfetta per il tuo evento speciale, Refit è la risposta. Da abiti da cerimonia a quelli da cocktail, il nostro brand di alta moda trasforma il tuo stile in una dichiarazione di raffinatezza. Dove ci trovi? Vieni a trovarci a Matino in Viale Rimembranze numero 35. Siamo pronti ad offrirti un'esperienza di shopping straordinaria. Scopri il nostro stile. Non perdere l'opportunità di dare un'occhiata al nostro catalogo su Instagram. Seguici su Instagram all'indirizzo refit.italy per ispirazioni e anteprime esclusive. Sii al top con Refit. Sarai la stella indiscussa del tuo evento. Non aspettare. Il tuo look perfetto ti sta aspettando.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
2: Radio Skylab.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab.

0: Nel cuore del Salento, a Melendugno, c'è un luogo dove il profumo del legno appena tagliato si intreccia con il battito di tre generazioni. LFV Arredamenti non è semplicemente una falegnameria, è il racconto di una famiglia che ha scelto di trasformare la materia prima in arte abitativa. LFV Arredamenti, un nome, un'identità, un acronimo che racchiude il passaggio di testimone costante, a partire da Luciano, il padre, che rappresenta la sapienza artigianale, quella mano esperta che conosce ogni venatura e segreto del legno. LFV Arredamenti, in via Agnelli a Melendugno, e dal 15 al 18 maggio a Lecce Arredo, in piazza Palio a Lecce.
1: Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
2: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.
3: Novità di oggi.
2: Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: Per noi di Elegant Serramenti è importante soddisfare ogni desiderio dei nostri clienti. Perciò offriamo una vasta gamma di prodotti tra infissi in PVC, infissi in alluminio termico, classico, minimal, con cerniere a scomparsa e anche persiane. Sempre con un occhio di riguardo alla sicurezza, grazie all'utilizzo di serratura anti-effrazione e vetri anti-infortunistici. Visita il nostro sito www.elegantserramenti.it oppure vieni a trovarci ad Alessano in via Gonfalone 26 bis. Elegant Serramenti, artigianalità e innovazione. Vi aspettiamo a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio, in Piazza Palio a Lecce. Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melissano in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
1: Punto di contatto Skylab News.
2: Ben trovati con l'informazione. Bari in procura la borsa di studio a Marilo Russo. Il policlinico denuncia dichiarazione falsa. L'ex consigliera comunale imputata per codice interno. L'ospedale revoca il licenziamento ma sospende il contratto in attesa della giustificazione dell'interessata. Prima l'aggressione, poi fendenti al torace, l'omicidio di Bakary Sako in un video diffuso sui social. Le immagini delle videosorveglianze dimostrano come il branco accerchia e uccide il 35enne in Piazza Fontana a Taranto. Ha aggredito un'infermiera al pronto soccorso, revocato l'arresto, obbligo di firma per una 50enne, la donna, parente di pregiudicati, era stata fermata in flagranza differita dopo l'episodio accaduto al Divenere di Bari. L'ASL non deve più frequentare l'ospedale, chiede. Patrizia Nettis, nuovo giallo sul cellulare collegato al Bluetooth dell'auto fino alle 4 del mattino. La perizia sull'iPhone della giornalista trovata impiccata a Fasano. Il contenuto del telefono non è più accessibile. La famiglia dice va rivalutata l'ora della morte, ma la procura resta convinta del suicidio. Bari e il San Nicola sale la febbre e salvezza per il match contro il Sud Tirol, superata la quota 16.000 biglietti. È possibile che fino alle prossime ore si possa ampiamente superare la soglia del 20.000 sulle gradinate. La piazza biancorossa ha risposto bene alla chiamata a sostegno dei ragazzi di Moreno Longo. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
0: Il disco rilancio.

0: La casa dei tuoi sogni merita l'esperienza di chi la progetta con il cuore. Nasce a Lecce SG Arredi. Dall'ottobre del 2025, la passione e i 35 anni di esperienza nell'interior design di Silvia Gavazzi prendono forma in un nuovo punto di riferimento per il tuo arredamento. Cucine, camere, camerette e complementi. Qualità e stile su misura per te. Venite a trovarci in fiera a Lecce. Scoprite la nostra esclusiva collezione e progettiamo insieme la vostra casa. SG Arredi di Silvia Gavazzi. Vi aspettiamo in fiera a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio. Non mancate.
1: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
2: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
0: Seconda Expo Cinofila Interprovinciale Città di Taviano, 31 maggio, area mercatale Taviano, inizio ore 16. Premi e riconoscimenti per cani di tutte le razze e meticci, premi Best in Show, riconoscimenti per i vincitori di tutte le categorie, trofei e gadget per i primi classificati, attestati di partecipazione per tutti, mostra speciale Barboncini. Vi aspettiamo il 31 maggio, area mercatale Taviano, seconda Expo Cinofila Interprovinciale. Info e iscrizioni al 349-143-1146. Media partner Radio Skylab. Iscrizioni anche presso Zoomania, a Taviano, Casarano e Galatone.
3: Sorridere è vivere meglio. Allo studio dentistico Vita di Taviano ci prendiamo cura del tuo sorriso e del tuo benessere. Implantologia dentale mini-invasiva computer guidata. Apparecchi invisibili per raddrizzare i denti. Sbiancamento dentale e trattamenti estetici come filler labbra e viso e botox viso. Direttore sanitario, dottor Vito D'Argento. Piazza Matteotti 6 a Taviano. Telefono 392 79 16 658 o 340 75 564 944. Studio Dentistico Vita. Anche su Facebook, Instagram e TikTok. Sorridi. C'è vita.
4: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
3: Radio Skylab.

0: Zan ha un'idea.
1: Uffa, le vacanze sono finite.
2: Non da 4 Stelle Arredamenti. Sì, da oggi con noi hai la possibilità di ripartire nuovamente in vacanza. Acquistando da noi avrete la possibilità di ricevere un viaggio fino a 5 giorni per una famiglia o per una coppia nelle migliori strutture d'Europa. Ma affrettati, i pacchetti sono limitati.
3: Vieni a trovarci in negozio e scopri tutti i dettagli. L'arredamento dei tuoi sogni e la tua prossima vacanza ti aspettano.
2: 4 Stelle Arredamenti, Via Leone, zona PIP, Surbo.
4: Vi aspettiamo a Lecce Arredo, dal 15 al 18 maggio, in Piazza Palio a Lecce.
5: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in Contrada Vendrisine a Casarano. Ogni giorno frutta e verdura di stagione, raccolte all'alba, freschissime, direttamente dal campo alla tua tavola. Socio Coldiretti e Campagna Amica. Davide ti garantisce un vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore, e in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
6: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
7: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
8: Per informazioni 320 82 15 519.
9: Il Made in Italy di Radio Sky.

0: risposta sei tu.
1: Baguette Music Festival, 7ª edizione. Torna il festival protagonista assoluto dell'estate. 3 giorni di pura energia. 30 maggio, Samsara Tour, la crew che fa ballare le spiagge e i club più famosi dello stivale. 31 maggio, Bar Italia, il party tricolore che dal 2001 fa sold out in tutte le piazze d'Italia. 1 giugno, i re della dancehall italiana, Sud Sound System. Baguette Music Festival, evento organizzato da Milan Club Melissano, official radio, radio.

0: Per la prima volta a Lecce, Merolla Divani, azienda produttrice da 26 anni, leader nella produzione di divani, vi aspetta per presentarvi la nuova collezione in svariate varianti e tutte le promozioni dedicate. Dal 15 al 18 maggio siamo a Lecce Arredo, in Piazza Palio. Merolla, il divano che non ti molla.
1: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità

amici miei, chi semina amore raccoglie felicità. Che ve ne pare? Dai, facciamo gli auguri a chi festeggia oggi il proprio onomastico. Non so se lo sapete, ma oggi è Sant'Isidoro. Ecco, quindi non so quanti ce ne sono all'ascolto, ma facciamo gli auguri a tutti questi, a nostri amici che si chiamano Isidoro. E in origine era un agricoltore, tra l'altro. Va bene, buona giornata a tutti quanti per questo 15 maggio 2026. Insomma, giornata, mi raccomando, dedicata alla serenità. Grazie anche alla nostra trasmissione, queste due ore che voleranno, come accade sempre qui alla radio, insieme alla voce di Piero Marcello che mi accompagna, insieme ovviamente alle radio, a Radio Skylab in FM sui 98.6, 99.2 nel nostro fantastico, meraviglioso Salento, e poi la radio web che è Radio Happy Days, e con Radio Happy Days anche la pagina della radio su TikTok che trasmette dal vivo, live, questo nostro gran mattino proprio con la diretta TikTok. Bene, buongiorno ancora a tutti, io direi di partire con la musica e oggi si vola già dall'inizio, Sì, perché voliamo insieme ad un cantante che amiamo tutti quanti ed è grande, si chiama Marco Mengoni. Dove si vola?

dove si vola con Marco Mengoni ad aprire il gran mattino, questo nostro primo pezzo dedicato a tutti voi amici che ovviamente siete i richiedenti, vero? Perché questa è una trasmissione di musica richiesta, è vero, insomma io chiacchiero con voi ma poi alla fine sono le vostre canzoni che governano il sistema, poi qualcosa ce la metto anch'io magari che arriva magari dagli anni 80, agli anni 70, più avanti

Annalisa, Annalisa che spopola con le sue canzoni, beh, insomma, veramente con i suoi tormentoni, no? Questo è uno di quelli. Stamattina andiamo a salutare un nostro amico che è Andrea, insieme a Maria, con questa canzone che abbiamo appena ascoltato, che fa capire tante cose, ma soprattutto che ognuno di noi non deve mai fidarsi del primo venuto. Succede, succede. Era ovviamente Annalisa qui nel nostro Gran Mattino. E adesso, adesso, amici miei, adesso una canzone che arriva, di quelle che mi piacciono tanto, perché ha un ritmo, ma ha un ritmo questa canzone qua, che ancora oggi, dopo 50 anni quasi, insomma, fa ballare, fa veramente fa far tremare le gambe. Face to Face Hardcore con i Twins.

nato nei primi anni 60 e 70. Sicuramente si rende conto della fortuna che ha avuto, a essere adolescente negli anni 80. La cosa migliore che possa essere capitata nella vita, perché c'erano queste canzoni, amici miei.

0: Bellissimo, bellissimo. Allora, buongiorno dal lago Trasimeno, ma che bello, ma siete veramente fantastici. Saluto tutti gli amici e le amiche che stanno scrivendo su TikTok. Allora, saluti dal lago Trasimeno, Katia che è su TikTok, mi scrive ancora, mancano gli ABBA, è vero, li ascolteremo magari più avanti, eh. A Perugia ancora va? Devo dire di sì, ma a Perugia va anche in tutta Italia, credo. Va bene, allora amici miei, stiamo insieme, stamattina ascolteremo tante canzoni, una più bella dell'altra, faremo dei tuffi veramente meravigliosi negli anni più belli della musica e ovviamente ascolteremo anche le canzoni dei nostri giorni, eh? Ovviamente ci sono insomma due mondi che viaggiano paralleli, diciamo, eh? Allora, chi abbiamo in linea? Sentiamo un attimo.
1: Buongiorno Piero, mi piacerebbe ascoltare la canzone dei Pooh, La donna del mio amico. Ah. Una splendida giornata a tutti, da Gianna.
0: La donna del mio amico, ah, la donna del mio amico, stamattina andiamo così, eh? La donna o l'uomo della mia amica. Gianna, l'uomo della mia amica o la donna del mio amico? No, la donna del mio amico. Allora, la mia regia qui mi dice che è tutto pronto e allora possiamo ascoltarla. L'album è Amici per sempre e questa è una canzone che conosciamo bene tutti quanti e adesso ce la cucchiamo qui alla radio, eh? Insieme. La donna del mio amico, i Pooh.

0: non si può scivolarci tra le braccia e guardarci ancora in faccia. Insomma, nella vita, amici miei, capita che ci siano amori che vanno soffocati, no? Ed è una sofferenza atroce. Questo canta la canzone che abbiamo appena ascoltato dei Pooh, questo pezzo richiesto dalla nostra amica, dalla nostra Gianna, è intitolato La donna del mio amico, l'amico della mia donna. Non, vabbè, facciamo. Che dici, Gianna? Che dici?
1: Sì, ho detto giusto, sono ben sveglia. Può capitare qualche mattina sono un po' addormentato di sbagliare i titoli.
0: No, non hai sbagliato, hai detto esattamente il titolo giusto. Sono io che ho fatto un pochettino, insomma, il birbantello, il piccante, diciamo, Va bene, allora un saluto anche ad Angela che è su TikTok. Buongiorno Piero, ti auguro una buona giornata e l'auguro a tutti quanti voi. Grazie di cuore da parte di tutti, Rendo tutti partecipi. Vorrei ascoltare una canzone di Umberto Tozzi dal titolo Gloria e la vorrei dedicare a mio marito. Ma certo, insomma, possiamo non accontentarti, lo faremo con piacere, assolutamente con piacere. Va bene, allora proseguiamo. Trasmissione di musica richiesta, adesso abbiamo un pezzo che arriva da uno dei nostri affezionati amici del Gran Mattino, dal nostro Adamo. Come sempre arrivano i fiori, stamattina sono arrivati in anticipo per tutte quante voi, prima o poi ve li farò vedere, perché qui il mio monitor viene veramente inondato da fotografie di fiori bellissimi, insomma, di tutti i tipi, coloratissimi, e sono tutti per voi, non per me. Allora, buongiorno, un saluto a te, a tutte le amiche e gli vicini ascolto. Stamattina vorrei chiederti di ascoltare un brano di Blake Shelton, famosissimo, chi non lo conosce, Blake Shelton. La canzone si intitola Nobody But You. Non è una classica country, canzone country, però è una bella canzone in stile e spero che piaccia. Come sempre auguro a tutte e tutti una felicissima giornata, buon lavoro a mia moglie Sonia e un sereno fine settimana a tutti quanti voi. Eccolo qua che arriva, si chiama Blake Shelton. Grazie Adamo, grazie a nome di tutte le donne del Gran Mattino per i tuoi fiori, insomma, li colgo io per te.

insomma, che ne dite? Bella canzone, eh? Black Shilton, Nobody But You, richiesta dal nostro Adamo. E adesso ancora una volta gli anni Ottanta. Abbiamo salutato questa nostra amica che ci ha suggerito una canzone da dedicare al marito. È una canzone che ci porta veramente prepotentemente all'estate degli anni Ottanta. È una canzone che amiamo tutti quanti e sappiamo tutti quanti cantare. Siete pronti? 3, 2, 1, vai!

0: insomma, questa canzone che descrive questo amore forte, importante, ossessionante per una donna, un'idea fissa, insomma, no? Dovete sapere che Gloria nasce come testo, meglio come titolo della canzone, così a caso, unicamente perché suonava benissimo sul riff di questo motivo, insomma, di Umberto Tozzi. Noi l'abbiamo fatta nostra, è diventata una delle canzoni più popolari, più amate del periodo, insomma, estivo degli anni Ottanta, tant'è che stamattina sono convinto che la maggior parte di voi l'hanno cantata tutti quanti, un po' come me qui in studio, eh? Va bene, Gloria con Umberto Tozzi. Abbiamo salutato la nostra amica, il suo marito, saluto anche Giusy, grazie, buona giornata a te, cara Giusy, anche per quello che mi stai scrivendo su TikTok. E adesso vado a sentire ancora un po' di amiche e di amici che sono con me al microfono. Stavolta abbiamo Betty.
1: Ciao Piero, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Senti, oggi è una splendida giornata di sole, di sinceramente.
0: Sì.
1: Mi sento voglia di ascoltare il mio Antonello.
0: Figurati.
1: Senti, c'è un cuore che batte nel cuore. Mm. Lo posso ascoltare? Non voglio essere ripetitiva, che mi piace Antonello, ma è il mio cantante preferito, tante volte lo tradisco, ma le sue canzoni mi mettono allegria, sinceramente. Vi auguro una buona domenica.
0: Cos'è? Ti sei persa? No, perché sei
1: tutti
0: persa?
1: Voi, ecco. Un abbraccio a Fiorenza, arrivederci a presto, baci dalla vostra Betty.
0: Grazie,
1: ciao.
0: Betty, grazie. Sai che pensavo che tu stessi richiedendo stamattina c'è un diavoletto nel mio cuore, invece no, c'è un cuore che batte nel cuore. Va bene, allora il diavoletto magari lo ascolteremo più avanti. Tra l'altro ricordo anche che c'è stata un'altra nostra amica, che è Annarita, che sta aspettando di seguire e di ascoltare Antonio lo Venditti stamattina. Allora andiamocelo a godere con questa canzone che si chiama C'è un cuore che batte nel cuore, dove se non della sua Roma, perché tutte le canzoni in fin dei conti, diciamo, quelle più conosciute, più amate di Antonello Venditti sono state scritte e continuano ad essere scritte per questa nostra capitale, no? Per la sua Roma. E allora c'è un cuore che batte nel cuore al gran mattino, quel diavoletto di Antonello Venditti.

cuore che batte nel cuore della radio. Eh sì, che bella la radio, ma quanto è bella e quanti cuori ha fatto battere e continuerà a far battere con le canzoni, eh? Un saluto va anche ad Anima di Miele su TikTok, ovvero Roberta, che ci sta seguendo e insomma abbiamo piacere di salutare anche lei, eh? Ma quanti siamo? Ma quanto è bella la radio quando veramente unisce tutti quanti in questa maniera, eh? Io sono veramente felicissimo di questo. Sono le 10:41 minuti di questo mattino insieme qui al Gran Mattino, trasmissione che va in onda su Radio Sky, la BNFM come sempre, come sapete. A proposito di questo, voglio salutare alcuni amici che stanno ascoltando, proprio seguono attraverso Radio Skylab, e sono gli amici della Torre di Gabriele. Oh, fantastici, io ho avuto modo di conoscerli, è un coro gospel, un'associazione fantastica, meravigliosa. Adesso non so se lo sapete, cari amici, se siete lì all'ascolto, amici della Torre di Gabriele, ma noi ci siamo conosciuti proprio qualche giorno fa in occasione di un vostro pellegrinaggio, chiamiamolo così, a Galatina, presso una struttura, una RSA. Eh sì, cioè è stato un piacere conoscervi e ascoltare anche e ascoltarvi cantare. Poi con questo pensiero gentile e speciale per Gabriele. Va bene, ascolteremo una canzone da Gianluca a Gianluca, proprio per gli amici della Torre di Gabriele, che si intitola Gente di Mare, con vero piacere, lo farò con vero piacere. Allora, adesso, prima di insomma dare spazio alla pubblicità su Radio Skylab, c'è una canzone invece che va a salutare una nostra amica che stamattina proprio si è trovata a passare qui su, appunto, sulla diretta TikTok e si è trovato questo individuo qua che fa la trasmissione. Dice, ma chi mai sarà questo? Allora le regaliamo questa canzone, Eros Ramazzotti. Ma che bello questo amore!

0: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi. Radio Skylab.
1: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Aliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
2: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
3: Cerchi frutta e verdura fresca di produzione locale e qualità garantita? Da M Fruit di Aliste trovi tutto a un prezzo incredibile, solo 99 centesimi al chilo, sempre. Sì, hai capito bene, frutta e verdura di stagione a 99 centesimi al chilo, e all'interno trovi anche generi alimentari di marca e frutta esotica. Siamo aperti tutti i giorni, anche il giovedì, in via Montegrappa ad Aliste. M Fruit, freschezza, qualità e convenienza. Ah, aperto tutti i giorni, sì, ma la domenica riposiamo anche noi.
4: Sei alla ricerca di chiarezza visiva e stile senza compromessi? Scopri Ottica Nico in via Pacifico Nico 3 a Galatone. Offriamo controllo gratuito della vista per garantire il massimo comfort visivo. Con la nostra esperienza ti assicuriamo la massima attenzione alle tue esigenze. Con una vasta gamma di montature delle migliori marche troverai la perfetta espressione del tuo stile. E se preferisci lenti a contatto, siamo esperti nell'applicazione per una visione nitida e libera. Chiama ora allo 0833 86 27 00 e regala ai tuoi occhi l'eccellenza di Ottica Nico.
5: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stocca di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.

0: Gianluca Grignani, sì, la sua storia tra le dita. Quanta acqua è passata sotto i ponti, da quando io ascoltai per la prima volta questa canzone ero a Milano, pensate, bellissimo pezzo, grandissimo. Gianluca Grignani, vabbè, acqua sotto i ponti anche insomma dalle sue parti, insomma, la sua vita è cambiata notevolmente, diciamo, da quei fantastici momenti degli anni Ottanta quando scrisse questa canzone con la sua chitarra magica. Allora, torniamo a noi. Saluto Stefania che è a Lecce. Buongiorno, ci voleva un inizio di trasmissione scoppiettante per me che ho smontato la prima notte e oggi bisso, ne faccio un'altra. E tu sei la donna della notte, c'è poco da fare. Un saluto a tutti i radioascoltatori da Stefania. Che dici, mi faresti ascoltare un pezzo di Amedeo Minghi? Grazie, baci baci baci, quelli non devono mancare mai, lo dico anche a tutto il popolo della rete qui di TikTok, mi raccomando, sempre baci baci baci qui al Gramattino, va bene, il nostro saluto classico, diciamo, è l'emblema di questa nostra trasmissione. Saluto anche Lucia.
1: Piero, buongiorno, sono Lucia.
0: Ciao.
1: Eccomi qua.
0: Eccola lì.
1: Allora, niente, un buon fine settimana a tutti quanti, a te naturalmente, niente, vorrei ascoltare, scusami la pronuncia, Always di Bon Jovi. Credo che si dica così, sì, vabbè, sì. Ok, ciao ciao e baci baci, grazie.
0: Grazie, grazie, grazie, Always di Bon Jovi, va bene, con piacere, grazie a te, un saluto a Lucia. Che facciamo, sentiamo ancora qualche voce e poi magari andiamo con le canzoni, dai, ascoltiamo anche la voce del nostro Christian che stamattina è con noi, se non mi sbaglio, almeno mi sembra di aver capito, sì, c'è Christian.
2: Buongiorno Piero. Ciao. Buongiorno a tutti quanti.
0: Ciao, ben
2: ritrovati in questo fine settimana che auguro con tanta veramente serenità a tutti. Piero, oggi ti voglio richiedere la grande, grandissima Tina Turner con la canzone The Best. Ti ringrazio, auguro ancora, rinnovo ancora un buon fine settimana a tutti quanti, a te in particolare come sempre.
0: Grazie caro, anche a te.
2: E mi raccomando, fino alla fine sempre. Piero, che cavolo di orari stanno facendo a mezzogiorno? È buono che gioco alle 10 di mattina.
0: Ormai no, il calcio è quello che è.
2: Ci saranno anche
0: il
2: primo comunione domenica. Io che vado a messa, chissà che ora esco.
0: Vabbè, e loro giocano a calcio invece.
2: Senso, tanto tutto loro fanno.
0: Bravo.
2: Un abbraccio Piero, alla prossima. Ciao Cristian, parrucchiere di mattina.
0: Grazie Cristian, ciao ciao ciao ciao. The Best di Tina Turner, bella, bella anche questa canzone, eh? Dai, andiamo, voglio sentire sempre ancora le vostre voci, poi diamo spazio alla musica, diciamo, quasi senza interruzione, quasi. Dico quasi perché poi siete talmente tanti. Allora, possiamo sentire ancora qualcuno? Sì, mi dicono, sentiamo, dai.
3: Buongiorno Piero, ho un messaggio per il direttore.
0: Ah sì?
3: Volevo salutarlo innanzitutto e poi volevo dedicarti, direttore caro, lo sai che io ho un debole per te, volevo dedicarti una canzone. Ti dedico con tutto il cuore per noi innamorati di Togni. Un abbraccio a tutte e due e vi auguro buona giornata. Ciao.
0: Un abbraccio a tutte e due, ma soprattutto al direttore, va bene, al direttore mega galattico, quello che appare ogni volta, anzi che si fa sentire ogni volta che c'è Gigi Congedo, perché di solito quando ci sono io non si fa sentire nessuno, quindi non lo so stamattina sinceramente se c'è, comunque gli passeremo questo messaggio, va bene. Salutiamo la nostra amica che è con noi stamattina, Angel Heart, la nostra Giuseppina. Ciao Giusy, buona giornata. Allora, vediamo di ascoltare anche questa canzone. Ok, adesso basta però, musica maestro, arriva Amedeo Minghi, altro che un maestro number one, devo dire, con una delle canzoni più belle in assoluto.

0: capolavoro assoluto, di Amedeo Minghi, la sua Serenella. Serenella, ti porto al mare, ti porto via. Era 1950.
1: Ogni giorno vi regaliamo i più grandi successi 70, 80, 90.
2: In diretta dal Play Studio, il Gran Mattino.
1: Presenta il DJ 80 e il bel tenebroso Piero Marcianò.
0: Bene, allora andiamo a salutare ancora qualche amico o qualche amica. C'è Annarita, Annarita di Sanarica, che mi scrive: buongiorno capitano, buon venerdì. Oggi mi piacerebbe ascoltare la canzone La voce del silenzio. Buon proseguimento e baci, baci, baci. Brava Annarita, brava, brava, brava. Andremo a trovare La voce del silenzio. L'hanno cantata in tantissimi, ma credo che tu voglia ascoltarla probabilmente da... non te lo dico. sceglierò io l'artista giusto, va bene? Un saluto quindi alla nostra amica, alla nostra Annarita. Poi saluto anche Fiorenza ci saluta proprio con la sua voce stamattina. Ma che gioia, sentiamo.
3: Buongiorno Piero, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
3: Questa settimana non ho partecipato attivamente, diciamo, alla trasmissione, non mi sono fatta sentire, però vi ho ascoltato. E oggi vorrei richiedere la canzone

dicevo prima, ho avuto modo di conoscerli, hanno lasciato un bel messaggio con una richiesta e un saluto particolare proprio attraverso Radio Skylab. E allora andiamo ad ascoltare questa canzone, dai, e si intitola Gente di Mare, e a cantare ovviamente sono Tozzi, Raff e chi altro? Adesso non me lo ricordo, Ruggeri se non sbaglio, adesso non ricordo bene, comunque la canzone ovviamente

Gente di mare, grandissimo pezzo, un saluto veramente speciale agli amici della Torre di Gabriele. Francesco e Francesco era dedicato a questo pezzo, dico bene? Ah no, Gianluca e Gianluca, anzi da Gianluca a Gianluca, va bene. Abbiamo ascoltato Gente di mare, gran pezzo, eh? Voglio salutare anche il mio amico Giovanni di Insta Radio. Ciao Giovanni, mi dice mi sto prendendo una breve pausa, sono in editing, ma non è un problema, figuriamoci, siamo in editing continuo noi, noi che facciamo radio. Grazie Giovanni, buona giornata anche a te. Sono le 11:08 e adesso arriva un pezzone, amici miei. Sono tutte le vostre richieste che stanno viaggiando qui nell'etere. Etere ovviamente FM, ma anche quello che è di nuovo.

0: generazione che sono le radio web, insomma. Qui viaggia la musica attraverso la radio. E viaggia la vostra musica, le vostre canzoni, viaggiano i vostri sogni, le vostre emozioni. Viaggia anche lui. Bon Jovi, per Lucia, Always.
1: This Romeo is bleeding.

graffiante, la voce di Bon Jovi graffiante. Dovete sapere che questa canzone è un classico del rock del 1984, ma che è stata scritta da un altro grandissimo, da Bryan Adams. Un brano che insomma si sente, no? Celebra questo amore profondo, Always, per sempre, dice, per sempre. Va bene, Bon Jovi rock qui nel nostro grammattino, poi torneremo alla musica italiana, anche alle canzonette frivole degli anni 70, ne abbiamo qualcuna da ascoltare qui nel nostro appuntamento musicale. Adesso però ancora restiamo con il rock che tanto ci è piaciuto, insomma, e continua a piacerci. Stavolta la voce è quella femminile della leonessa di Tina Turner.

The Best, The Best. La graffiante Tina Turner, grandissimo pezzo. Un saluto a Christian, così come saluto anche Alessandro che ci dà il suo buongiorno qui su TikTok, sulla diretta TikTok, e anche la nostra amica Sonia che mi scrive: oggi vorrei ascoltare I Like Chopin, gazebo, I Like Chopin, se possibile con un saluto al mio amore. Questi cuori che non si strappano mai. Poi arriva anche Gazebo, il mio amico Paul Bassolini, con il quale ho condiviso un po' di serate, devo dire, meravigliose, con le sue canzoni, insomma. Vabbè. E sì, anche questa è storia. Va bene, accontenteremo anche la nostra amica. Io intanto sono andato nel nostro archivio, a 45 giri, stiamo ascoltando tutte le vostre canzoni. Tra l'altro devo dire che non ho detto neanche una volta il numero di telefono oggi del nostro Gran Mattino, eppure siamo invasi da tantissime richieste. Comunque lo dico, dai, anche se sono le 11:18 minuti e abbiamo ancora 40 minuti per stare insieme. 329, segnatevelo, anche per i prossimi giorni. 329 5970255, questo è il nostro numero per stare con noi e richiedere le vostre canzoni preferite. Voglio salutare anche Chiara e Giulia, che sono di Taviano, che vorrebbero ascoltare la canzone di Umberto Tricarico. Vedremo magari di riuscirci verso la fine della trasmissione, d'accordo? Bene, adesso vi dicevo, sono andato nel nostro archivio a 45 giri, perché in questo studio noi abbiamo l'universo del vinile, dovete sapere, veramente abbiamo migliaia e migliaia di dischi a 33 giri, a 45 giri. Sono andato a trovare il 45 giri richiesto dalla nostra amica Fiorenza, e lo facciamo andare, eccolo qua, sul nostro giradischi, sul nostro Technics gira giallo uguale sole, canzone di Adriano Papà.

sogna, sogna. E sogna, e sogna. Va bene, sogniamo con le canzoni quando andiamo indietro nel cuore, è sempre un piacere, insomma. Questa è una canzone scordata, no, nel senso che ce la siamo scordata, non perché è scordata la canzone. Una canzone di tanto tempo fa di Adriano Pappalardo, stamattina richiesta, fatta tornare in auge proprio dalla nostra amica Fiorenza. Allora, buongiorno signor Piero e a tutto il rullo, scrive Inter nel cuore. Un saluto a Inter nel cuore. Per la gioia del nostro Christian abbiamo anche Inter nel cuore. Grazie, ciao, buona giornata anche a te. Allora, siamo alle 11:22 minuti, andiamo veloci, dai. C'è adesso questa canzone che sta arrivando, che è legata, come vi dicevo, ad un bellissimo periodo vissuto in piazza con delle serate anni 80 fantastiche, realizzate insieme a questo signore qua, perché per un certo periodo di tempo io e lui abbiamo organizzato alcune serate con i cantanti più famosi, celebri degli anni 80. Lo abbiamo fatto in piazza con il titolo di Tutti qui.

Roberto, che intuizione che ha avuto, negli anni Ottanta. Creato questo arrangiamento pop elettronico moderno, evocando la musica classica, insomma, questo suono raffinato. Bravo, bravo, bravo Paul, che poi nel testo di questa canzone parla, lo dice, no? Rainy days, giornate di pioggia, sì, negli occhi di questo partner che simboleggiano in qualche maniera la nostalgia. Ma che bella questa canzone che è!

bene, grazie, grazie alla nostra amica, alla Sonia, la nostra Sonia, che ha regalato questa emozione a suo marito, grazie a noi, insomma, qui della radio. Le emozioni non sono finite, perché restiamo ancora qui, eravamo nel 1983 più o meno, insomma, rimaniamo negli stessi anni. Poi fra poco invece arriverà una canzone di Tommaso Paradiso, una di quelle che mi piacciono veramente terribilmente, ma l'ascolteremo fra poco, perché restiamo ancora per un po' innamorati, dai, con questa bellissima fusione di canzoni d'amore che, insomma, sono state richieste da voi a casa. Canzone degli anni 80 ancora, una canzone dei primi anni 80, cantata da Gianni Togni.

Per noi innamorati, canzone di Gianni Togni. Gianni Togni erano i primi anni 80, abbiamo salutato e accontentato anche la nostra amica che ce l'ha richiesta. Allora, vediamo un attimo. Adesso siamo in diretta io e voi su TikTok, perché in FM sta andando in onda la pubblicità. Insomma, le radio in FM ovviamente vivono di pubblicità, lo sapete, soprattutto le radio libere, va bene? Non parliamo delle radio nazionali, perché lì ovviamente c'è tutto un mondo che andrebbe in qualche maniera rivisto. Vabbè, parliamo delle radio locali, delle radio libere per un attimo. Skylab ovviamente è una radio locale, è una radio salentina, quindi vive di pubblicità. Noi invece qui su TikTok e comunque sulla diretta di Radio Happy Days, la radio web, non abbiamo la pubblicità mai, quindi è soltanto musica. Adesso che siamo io e voi, voglio ricordarvi che stasera ci sarà un'altra diretta qui su TikTok dalle 21 alle 23, anzi a mezzanotte, 24, dalle 22, scusatemi, dalle 22 a mezzanotte andremo in onda con Capitan Cook. Quindi ascolterete questa voce, non ci sarò io qui a monitor, ci saranno le nostre mirror ball, ma ci sarà una trasmissione molto smielata, molto soft, dedicata a tantissime ballad meravigliose, poi con degli aforismi, delle cose belle insomma da ascoltare. Vi consiglio di stare con me, con noi e con Capitan Cook dalle 22 a mezzanotte. Vi faccio ascoltare una delle canzoni di Capitan Cook, così sapete insomma, avete un po', potete immaginare di che cosa stiamo parlando, Questa è una delle canzoni proprio di Capitan Cook. I am blessed, cantano le Eternal.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo. Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
2: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento.
3: Radio Skylab. Più la...

0: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energy Gym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energy Gym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo.
1: E oro puro fino a 134 euro al grammo.
3: Dal titolo 7.000 caffè, che sono quelli che ho dovuto prendere questa mattina per andare a correre e farmi 10,550 chilometri. 10 chilometri e mezzo hai fatto, alla faccia, ascoltando il grammatino? Ah beh, mi fa piacere. Grazie mille, buon fine settimana, scrive il nostro Adriano che è a Lecce. Va bene, noi prenderemo 7.000, io l'ho preso poco fa il caffè, non so te, fra poco ti offriremo 7.000 caffè qui alla radio, va bene? Ciao Adriano! Allora, sapete già cosa ascolteremo fra poco, ma intanto arriva lui con questa canzone che mi prende.

0: potenza, la potenza nella voce di questo ragazzo qui, Massimo Ranieri, la voce del silenzio. E adesso altro che silenzio, eh? Orecchio! Ce l'abbiamo, sì che ce l'abbiamo. Allora, arriva prepotentemente qui, ovviamente nel Gran Mattino, il nostro Giovanni. Oggi ci parlerà sicuramente del Casarano, perché abbiamo avuto notizie fantastiche dal Casarano. Ciao!
1: Buongiorno, Radio Occidente!
0: Eccolo!
1: Ciao Piero, Giovanni da Casarano!
0: Buongiorno!
1: E un saluto a tutti voi radioascoltatori, naturalmente. Piero, in questo fine settimana Casarano si avvia ai 5 giorni festivi della festa patronale San Giovanni e le Mosiniere, pertanto grandi appuntamenti e ogni sera di musica. Lunedì c'è Fabrizio Moro, Antonio Castignano sabato, Francesco di Siena domenica, pertanto, e stasera discoteca in piazza. Chi più ce n'ha più ce ne mette.
0: Bellissimo.
1: Poi Piero, vorrei ringraziare ed essere felice del Casarano Calcio, che ha fatto un'impresa straordinaria ribaltando il 2-0 a casa con le Renate, andando a vincere fuori casa 3-0. E diciamo in queste occasioni, e San Giovanni ci ha messo anche il suo pensierino,
0: è vero,
1: un
0: vero,
1: miracolo
0: vero.
1: Di San Giovanni 2 sportivamente parlando.
0: San Giovanni 2.
1: Detto tutto ciò, Piero, ti saluto e vi aspettiamo tutti a Casarano in questa grandissima festa, che domenica vedrà anche arrivare una delle grandi della Serie A, il Brescia. Piero, ti saluto. Tutti allo stadio e tutti a Casarano per la festa dei patronali di San Giovanni e le Mosiniere. Ciao a tutti!
0: Grazie Giovanni, grazie. Fantastico Giovanni, ci tiene sempre aggiornati, devo dire, e poi è divertente, quando arriva lui, insomma, arriva veramente lo spettacolo. Bene, dopo il nostro Giovanni adesso andiamo tutti quanti, sapete dove? Andiamo a prendere il caffè. Io l'ho preso veramente poco fa, insomma, grazie a Fiorella che quotidianamente mi aiuta qui con un buonissimo caffè, uno dei 7000 magari che vorrebbe prendere il nostro amico che ci ha richiesto questa canzone, che se non sbaglio è Andrea, dico bene? Adriano, no, scusami, Adriano che è a Lecce. Alex Britti, 7000 caffè. Tra l'altro Alex Britti, lo dico ad Adriano un po' a tutti quanti, mi è stato segnalato che sarà sarà a Botrugno il 27 agosto. Ecco, Anna Rita di Botrugno ci tiene aggiornati, 27 agosto a Botrugno, quindi potremo andarlo a sentire direttamente live con questa canzone qua. Alex Britti.

0: 7000 caffè, mazza, oh, 7000 caffè. Io ne prendo tanto di caffè durante il giorno, non so voi, ma insomma, 7000. Grazie, grazie, grazie. Allora, 27 agosto, eh? 27 agosto per chi avrà voglia di vedere live Alex Britti, sarà a Botrugno, Botrugno. Mentre devo dirvi anche che ci sarà Noemi a Galatina per la festività di San Pietro e Paolo, quindi cioè, quest'estate ci sarà veramente da godersi tanti spettacoli belli musicali, va bene? Poi vi aggiornerò ovviamente nei prossimi giorni sulle date degli spettacoli, almeno qui nel nostro Salento. Mi dispiace per gli amici che sono su TikTok, che sono lontani, cioè, prendete la vostra automobilina, metteteci dentro una bella valigetta e fatevi questo viaggio nel Salento, perché in estate qui c'è la meraviglia. Non fosse altro che abbiamo un mare meraviglioso, sì, che ci invidiano tutti, che purtroppo non sappiamo sfruttare tanto per come dovremmo, devo dire. Vabbè, questo è un altro discorso. Sono le 11:53 minuti e siete all'ascolto del Gran Mattino, che sta per quasi finire, quasi per terminare questa nostra parentesi a tutto cuore che va in onda la mattina del lunedì, mercoledì e venerdì qui sulle frequenze di Radio Skylab in FM sui 98.6, sui 99.2, con la voce di Piero Marcianò che vi accompagna, e le vostre richieste, perché questa è una trasmissione di musica a richiesta, ricordiamolo sempre, eh? Poi ce ne andiamo ovviamente ad ascoltare canzoni prevalentemente degli anni 80, ma che ci dobbiamo fare? Sono quelle che rimangono a tutti quanti nella mente, nel cuore, nelle corde vocali. È così, c'è da fare, eh?
1: Per difenderti e non cedere né arrenderti a credere d'aver saputo.
0: Allora, qualcuno mi chiede, in questo caso Sonia, ma una serata come quella che hai fatto tu a Galatina, quando? Quando accadrà lo saprete, sarete i primi, sarete i primissimi a saperlo. Però adesso diamoci un attimo una pausa, perché ci vuole, perché ragazzi, organizzare serate è meraviglioso, ma ci vuole tanto, tantissimo impegno e anche un dispendio di energie per cercare ovviamente le sponsorizzazioni, che non è da poco, quindi bisogna darsi un po' da fare e perdere tanti mesi soprattutto estivi. Però questa cosa, voglio dire, non rimane lì, tornerà, sicuramente tornerà. Allora, voglio farvi ascoltare, prima di andare a chiudere questa nostra trasmissione, grazie Sonia, mi scrivi aspetteremo, grazie, aspetterò anch'io con con tanta voglia di fare, va bene? Allora, prima di andare a chiudere voglio regalarvi una canzone bella, una canzone che mi ricorda tanto un grandissimo attore che purtroppo non c'è più, e soprattutto un film bellissimo. L'attore di cui vi sto parlando è Patrick Swayze. La canzone che voglio regalarvi prima di chiudere questo nostro Gran Mattino è questa, si chiama e si intitola
2: Now I the time of my life.
0: Ecco, l'ha detto lui.
2: No, I never felt like this before.
0: L'ha detto Bill Medley.
2: Yes, I swear it's a truth.
0: I have the time of my life, il tempo della nostra vita, della mia, della vostra vita. Colonna sonora di Dirty Dancing.

0: Una canzone positiva, molto positiva, che incita a lasciarsi andare, amici miei, a cogliere le opportunità che dà la vita, con questa gioia di vivere. Insomma, bisogna condividere i momenti speciali sempre, e se poi lo facciamo con la musica è tutto dire, eh? I have the time of my life con il volo dell'angelo del grande Patrick Swayze. Bene, siamo arrivati alla fine. Io vi lascio, ma si fa per dire, insomma, vi lascio la musica di Radio Skylab che continua a tenervi compagnia come sempre, e a quella di Radio Happy Days sul web. E prima di chiudere, ovviamente, i miei saluti vanno a tutti gli amici e le amiche che hanno ascoltato il Gran Mattino, anche Simona che è a Gallipoli. Ciao Simona, bellissima Gallipoli, Grazie a tutti anche su TikTok, stamattina numerosissimi, devo dire, come sempre. D'altronde, amici miei,
1: la vita è adesso,
0: ricordatelo sempre. Bene, ci risentiamo stasera alle 22 con la diretta di Capitan Cook. Grazie ancora di cuore, vi auguro un buon fine settimana, godetevi il sole, il mare se potete, e poi magari mi farete sapere lunedì quando torneremo insieme, sempre alle 10 del mattino. Grazie a tutti, come sempre, sorriso sulle labbra e i consueti miei baci da Piero Marcerò. Ciao!

0: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi. Radio
1: Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

Baguette Music Festival, settima edizione. Torna il festival protagonista assoluto dell'estate. 3 giorni di pura energia. 30 maggio, Samsara Tour, la crew che fa ballare le spiagge e i club più famosi dello stivale. 31 maggio, Bar Italia, il party tricolore che dal 2001 fa sold out in tutte le piazze d'Italia. 1 giugno, i re della dancehall italiana. Sud Sound System! Baguette Music Festival, evento organizzato da Milan Club Melissano. Official radio, Radio Skylab. Melissano, area eventi, ingresso libero. Evento

0: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
1: Radio Skylab, da sempre amante della musica.

0: Sei alla ricerca di un design che ti emoziona? Live Interior rivoluziona i suoi spazi e ti aspetta con un'esperienza d'arredo completamente rinnovata che propone brand di prestigio, sinonimo di qualità e stile, come Arredo 3, Moretti, Target e Fasolin. Il meglio dell'arredamento italiano per la tua casa. Vieni a trovarci a Veglie in via Santa Maria 100. Per scoprire nuovi spazi o fissare un appuntamento, chiamaci al 339-521-0101. Live Interior, il tuo nuovo concetto di casa.
1: Vi aspettiamo a Lecce Arredo, dal 15 al 18 maggio, in Piazza Palio a Lecce.
2: Sorridere è vivere meglio. Allo studio dentistico Vita di Taviano ci prendiamo cura del tuo sorriso e del tuo benessere. Implantologia dentale mini-invasiva a computer guidata. Apparecchi invisibili per raddrizzare i denti. Sbiancamento dentale e trattamenti estetici come filler labbra e viso e botox viso. Direttore sanitario, dottor Vito D'Argento. Piazza Matteotti 6 a Taviano. Telefono 392 79 16 658 o 340 75 564-944. Studio Dentistico Vita. Anche su Facebook, Instagram e TikTok. Sorridi, c'è vita.
3: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab. Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.
4: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
5: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
6: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.

0: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine, a Casarano. Ogni giorno frutta e verdura di stagione, raccolte all'alba, freschissime, direttamente dal campo alla tua tavola. Socio Coldiretti e Campagna Amica. Davide ti garantisce un vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista. Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Aliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
1: Cambiano, ma le grandi canzoni restano. Radio Skylab, tutti successi gold.

0: Per noi di Elegant Serramenti è importante soddisfare ogni desiderio dei nostri clienti. Perciò offriamo una vasta gamma di prodotti tra infissi in PVC, infissi in alluminio termico, classico, minimal, con cerniere a scomparsa e anche persiane. Sempre con un occhio di riguardo alla sicurezza, grazie all'utilizzo di serratura anti-effrazione e vetri anti-infortunistici. Visita il nostro sito www.elegantserramenti.it oppure vieni a trovarci ad Alessano in via Gonfalone 26 bis. Elegant Serramenti, artigianalità e innovazione. Vi aspettiamo a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio, in Piazza Palio a Lecce.
1: C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene, dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend, la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar. Non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo.
0: Per la prima volta a Lecce, Merolla Divani, azienda produttrice da 26 anni, leader nella produzione di divani, vi aspetta per presentarvi la nuova collezione in svariate varianti e tutte le promozioni dedicate. Dal 15 al 18 maggio siamo a Lecce Arredo, in Piazza Palio. Merolla, il divano che non ti molla.
1: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
2: Punto di contatto
3: Skylab News.
4: Ben trovati con l'informazione. Bari in procura la borsa di studio a Marilo Russo. Il policlinico denuncia dichiarazione falsa. L'ex consigliera comunale imputata per codice interno. L'ospedale revoca il licenziamento ma sospende il contratto in attesa della giustificazione dell'interessata. Prima l'aggressione, poi fendenti al torace, l'omicidio di Bakary Sako in un video diffuso sui social. Le immagini delle videosorveglianze dimostrano come il branco accerchia e uccide il 35enne in piazza Fontana a Taranto. Ha aggredito un'infermiera al pronto soccorso, revocato l'arresto, obbligo di firma per una 50enne. La donna, parente di pregiudicati, era stata fermata in flagranza differita dopo l'episodio accaduto al di Venere di Bari. L'ASL non deve più frequentare l'ospedale, chiede. Patrizia Nettis, nuovo giallo sul cellulare collegato al Bluetooth dell'auto fino alle 4 del mattino. La perizia sull'iPhone della giornalista trovata impiccata a Fasano. Il contenuto del telefono non è più accessibile. La famiglia dice va rivalutata l'ora della morte, ma la procura resta convinta del suicidio. Bari al San Nicola sale la febbre e salvezza per il match contro il Sud Tirol, superata la quota 16.000 biglietti. È possibile che fino alle prossime ore si possa ampiamente superare la soglia del 20.000 sulle gradinate. La piazza biancorossa ha risposto bene alla chiamata a sostegno dei ragazzi di Moreno Longo. È tutto, a più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
5: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
0: La casa dei tuoi sogni merita l'esperienza di chi la progetta con il cuore. Nasce a Lecce SG Arredi. Dall'ottobre del 2025, la passione e i 35 anni di esperienza nell'interior design di Silvia Gavazzi prendono forma in un nuovo punto di riferimento per il tuo arredamento. Cucine, camere, camerette e complementi. Qualità e stile su misura per te. Venite a trovarci in fiera a Lecce. Scoprite la nostra esclusiva collezione e progettiamo insieme la vostra casa. SG Arredi di Silvia Gavazzi. Vi aspettiamo in fiera a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio. Non mancate.
5: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. Ad Aviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sporto, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
6: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Uffa, le vacanze sono finite.
1: Non da 4 Stelle Arredamenti. Sì, da oggi con noi hai la possibilità di ripartire nuovamente in vacanza. Acquistando da noi avrete la possibilità di ricevere un viaggio fino a 5 giorni per una famiglia o per una coppia nelle migliori strutture d'Europa. Ma affrettati, i pacchetti sono limitati.
2: Vieni a trovarci in negozio e scopri tutti i dettagli. L'arredamento dei tuoi sogni e la tua prossima vacanza ti aspettano.
1: 4 Stelle Arredamenti. Via Leone, zona PIP, Surbo.
3: Vi aspettiamo a Lecce Arredo, dal 15 al 18 maggio, in Piazza Palio, a Lecce.
4: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melissano, in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
5: Se cerchi i veri sapori di una volta, la Puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica Puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323. E seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
6: Sei alla ricerca di chiarezza visiva e stile senza compromessi? Scopri Ottica Nico in via Pacifico Nico 3 a Galatone. Offriamo controllo gratuito della vista per garantire il massimo comfort visivo. Con la nostra esperienza ti assicuriamo la massima attenzione alle tue esigenze. Con una vasta gamma di montature delle migliori marche troverai la perfetta espressione del tuo stile. E se preferisci lenti a contatto, siamo esperti nell'applicazione per una visione nitida e libera. Chiama ora allo 0833 86 27 00 e regala ai tuoi occhi l'eccellenza di Ottica Nico.
7: Radio Skylab, tutti su

0: giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: 13 e 4 minuti. Radio
1: Scala. Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
2: La miglior musica italiana ed internazionale di sempre è qui, su Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: Sii stellare al tuo evento. Se stai cercando l'eleganza perfetta per il tuo evento speciale, Refit è la risposta. Da abiti da cerimonia a quelli da cocktail, il nostro brand di alta moda trasforma il tuo stile in una dichiarazione di raffinatezza. Dove ci trovi? Vieni a trovarci a Matino in Viale Rimembranze numero 35. Siamo pronti ad offrirti un'esperienza di shopping straordinaria. Scopri il nostro stile. Non perdere l'opportunità di dare un'occhiata al nostro catalogo su Instagram. Seguici su Instagram all'indirizzo refit.italy per ispirazioni e anteprime esclusive. Sii al top con Refit. Sarai la stella indiscussa del tuo evento. Non aspettare. Il tuo look perfetto ti sta aspettando.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Sei alla ricerca di un design che ti emoziona? Live Interior rivoluziona i suoi spazi e ti aspetta con un'esperienza d'arredo completamente rinnovata che propone brand di prestigio, sinonimo di qualità e stile, come Arredo 3, Moretti, Target e Fasolin. Il meglio dell'arredamento italiano per la tua casa. Vieni a trovarci a Veglie in via Santa Maria 100. Per scoprire nuovi spazi o fissare un appuntamento, chiamaci al 339 521 0101. Live Interior, il tuo nuovo concetto di casa.
1: Vi aspettiamo a Lecce Arredo, dal 15 al 18 maggio, in Piazza Palio a Lecce. La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambia gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.

La casa dei tuoi sogni merita l'esperienza di chi la progetta con il cuore. Nasce a Lecce SG Arredi. Dall'ottobre del 2025, la passione e i 35 anni di esperienza nell'interior design di Silvia Gavazzi prendono forma in un nuovo punto di riferimento per il tuo arredamento. Cucine, camere, camerette e complementi. Qualità e stile su misura per te. Venite a trovarci in fiera a Lecce. Scoprite la nostra esclusiva collezione e progettiamo insieme la vostra casa. SG Arredi di Silvia Gavazzi. Vi aspettiamo in fiera a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio. Non mancate!

0: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Liste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym, vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
2: Punto di contatto. Skylab News.
3: Ben trovati con l'informazione locale. Bandiera blu sventola sul Salento, novità Morciano e Tricase escluse, Patù e Leuca. Attribuiti i vessilli del mare pulito alle località salentine che compaiono tra le 27 pugliesi totali. All'appello ancora una volta mancano luoghi eccellenti. Singolare il caso di Castrignano del Capo, un anno da rientro nel club, torna fuori. Spara in testa alla moglie e poi chiama il 118, è stata disposta la perizia psichiatrica. È iniziato il processo a carico di Luigi Quarta, l'83enne accusato dell'omicidio della moglie Amalia. La corte d'assise di Lecce ha affidato a un esperto il compito di accelerare la capacità di intendere e di volere dell'imputato al momento del fatto. Ordigno bellico nell'immobile in ristrutturazione, il secondo in un mese a Carmiano, e rinvenimento nel corso della mattinata in un'abitazione interessata da alcuni lavori. Si tratta di una bomba inesplosa risalente con ogni probabilità al secondo conflitto mondiale. L'area è stata circoscritta per le operazioni di bonifica. La consulenza della procura conferma nessuna traccia dei resti di Roberto sulla scogliera dopo lo scavo in località Tabarano. Nel marzo scorso gli esiti della consulenza tecnica affidati al medico legale Alberto Tortorella escludono che dal materiale recuperato ci siano elementi legati alla misteriosa scomparsa della giovane di Gento avvenuta nell'estate del 99. Controlli ad alto impatto nel residence, sequestrati banconote false e stupefacenti. L'attività di prefettura e questura nel complesso residenziale di Merina, in un appartamento rinvenute oltre 18.000 euro, ma i soldi erano contraffatti. Trovate anche alcune dosi di droga, denunciata una cinquantenne. Fermo per i ricci di mare funziona, ma frenato da pesca di frodo. Università del Salento, lo stop va mantenuto. I dati del monitoraggio scientifico e di ARPA parlano chiaro. Quasi 5.000 esemplari censiti, una taglia media in aumento e un segnale biologico che non lascia dubbi. Raccomandata una proroga del fermo fino a marzo del 2027 e finestre temporali di prelievo limitato ai pescatori professionisti. Omicidio di Sacco Bacari, a Lecce è stato proclamato lutto cittadino contro il razzismo e la violenza. La sindaca Poli Bortone ha disposto per oggi in maniera mezz'asta un minuto di silenzio, condannando la brutale caccia allo straniero avvenuta a Taranto e richiamando l'intera comunità a una profonda riflessione sulla responsabilità collettiva, sul rispetto e sull'umanità. È tutto, a più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
0: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza. Radio Skylab, solo le hit che conosci, solo le canzoni che hai.

0: nelle migliori strutture d'Europa. Ma affrettati, i pacchetti sono limitati.
1: Vieni a trovarci in negozio e scopri tutti i dettagli. L'arredamento dei tuoi sogni e la tua prossima vacanza ti aspettano.
0: 4 Stelle Arredamenti, Via Leone, zona PIP, Surbo.
2: Vi aspettiamo a Lecce Arredo, dal 15 al 18 maggio, in Piazza Palio a Lecce.

le grandi hit degli ultimi decenni, emozioni vere e ritornelli indimenticabili. Se ami la grande musica, sei nel posto giusto. Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
3: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
0: Le hit che hanno segnato i tuoi momenti migliori, i brani che non hai mai smesso di cantare. Sono tutte qui, sempre. Radio Skylab, tutti i successi Gold.

0: Nel cuore del Salento, a Melendugno, c'è un luogo dove il profumo del legno appena tagliato si intreccia con il battito di tre generazioni. LFV Arredamenti non è semplicemente una falegnameria, è il racconto di una famiglia che ha scelto di trasformare la materia prima in arte abitativa. LFV Arredamenti, un nome, un'identità, un acronimo che racchiude il passaggio di testimone costante, a partire da Luciano, il padre, che rappresenta la sapienza artigianale, quella mano esperta che conosce ogni venatura e segreto del legno. LFV Arredamenti, in via Agnelli a Melendugno, e dal 15 al 18 maggio a Lecce Arredo, in piazza Palio a Lecce.
1: I grandi successi del passato diventano novità di oggi. Radio Skylab.

vivo, odio i film che mi proponi, son lenti e non ci sto attento. Io guardo sempre gli stessi, è il tema, è spesso violento, non lo noto, il brand dell'intimo, il vestito. Sai, tu non capisci, ho fatto tutto un pezzo per dirti. No.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Sono le 14 in punto. Radio Scala.
2: Skylab, grandi emozioni.

Vuoi ascoltare una canzone? Puoi farlo ora. Scrivici subito al 328 55 92 714. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Nova Leas, forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas, ad Alessio in via Taviano, o visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure, in promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
2: Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell you.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambia gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: E il super pomeriggio di Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Sei alla ricerca di un design che ti emoziona? Live Interior rivoluziona i suoi spazi e ti aspetta con un'esperienza d'arredo completamente rinnovata che propone brand di prestigio, sinonimo di qualità e stile, come Arredo 3, Moretti, Target e Fasolin. Il meglio dell'arredamento italiano per la tua casa. Vieni a trovarci a Veglie in via Santa Maria 100. Per scoprire nuovi spazi o fissare un appuntamento, chiamaci al 339 521 0101. Live Interior, il tuo nuovo concetto di casa.
1: Vi aspettiamo a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio in Piazza Palio a Lecce.
0: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grazia.

0: giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519. Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Aliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
3: Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Skylab.

0: Per noi di Elegant Serramenti è importante soddisfare ogni desiderio dei nostri clienti. Perciò offriamo una vasta gamma di prodotti tra infissi in PVC, infissi in alluminio termico, classico, minimal con cerniere a scomparsa e anche persiane, sempre con un occhio di riguardo alla sicurezza, grazie all'utilizzo di serratura anti-effrazione e vetri anti-infortunistici. Visita il nostro sito www.elegantserramenti.it oppure vieni a trovarci ad Alessano in via Gonfalone 26 bis. Elegant Serramenti, artigianalità e innovazione. Vi aspettiamo a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio, in Piazza Palio a Lecce. Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Punto di contatto Skylab News.
2: Ben trovati con l'informazione. Bari in procura la borsa di studio a Marilo Russo, il policlinico denuncia dichiarazione falsa, l'ex consigliera comunale imputata per codice interno, l'ospedale revoca il licenziamento ma sospende il contratto in attesa della giustificazione dell'interessata. Prima l'aggressione, poi fendenti al torace, l'omicidio di Bakary Sako in un video diffuso sui social, le immagini delle videosorveglianze dimostrano come il branco accerchia e uccide il 35enne in piazza Fontana a Taranto. Ha aggredito un'infermiera al pronto soccorso, revocato l'arresto, obbligo di firma per una 50enne, la donna, parente di pregiudicati, era stata fermata in flagranza differita dopo l'episodio accaduto al di Venere di Bari. L'ASL non deve più frequentare l'ospedale, chiede. Patrizia Nettis, nuovo giallo sul cellulare collegato al Bluetooth dell'auto fino alle 4 del mattino. La perizia sull'iPhone della giornalista trovata impiccata a Fasano. Il contenuto del telefono non è più accessibile. La famiglia dice va rivalutata l'ora della morte, ma la procura resta convinta del suicidio. Bari e il San Nicola sale la febbre e salvezza per il match contro il Sud Tirol, superata la quota 16.000 biglietti. È possibile che fino alle prossime ore si possa ampiamente superare la soglia del 20.000 sulle gradinate. La piazza biancorossa ha risposto bene alla chiamata a sostegno dei ragazzi di Moreno Longo. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
0: Il disco lancio della settimana.

0: Per la prima volta a Lecce, Merolla Divani, azienda produttrice da 26 anni, leader nella produzione di divani, vi aspetta per presentarvi la nuova collezione in svariate varianti e tutte le promozioni dedicate. Dal 15 al 18 maggio siamo a Lecce Arredo, in Piazza Palio. Merolla, il divano che non ti molla.
1: Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Skylab.

0: Tutto qua.
1: Uffa, le vacanze sono finite.
2: Non da 4 Stelle Arredamenti. Sì, da oggi con noi hai la possibilità di ripartire nuovamente in vacanza. Acquistando da noi avrete la possibilità di ricevere un viaggio fino a 5 giorni per una famiglia o per una coppia nelle migliori strutture d'Europa. Ma affrettati, i pacchetti sono limitati.
3: Vieni a trovarci in negozio e scopri tutti i dettagli. L'arredamento dei tuoi sogni e la tua prossima vacanza ti aspettano.
2: 4 Stelle Arredamenti, Via Leone, zona PIP Surbo.
4: Vi aspettiamo a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio in Piazza Palio a Lecce.
5: Il super pomeriggio è tuo. Manda ora un messaggio con la musica da ascoltare al 328 55 92 714.
6: 328 55 92 714.

0: Il super pomeriggio è tuo. Manda ora un messaggio con la musica da ascoltare al 328 55 92 714.
1: 328 55 92 714.
2: Cerchi frutta e verdura fresca di produzione locale e qualità garantita. Da M Fruit di Alliste trovi tutto a un prezzo incredibile. Solo 99 centesimi al chilo. Sempre. Sì, hai capito bene. Frutta e verdura di stagione a 99 centesimi al chilo. E all'interno trovi anche generi alimentari di marca e frutta esotica. Siamo aperti tutti i giorni, anche il giovedì, in via Montegrappa ad Alliste. M Fruit. Freschezza, qualità e convenienza. Ah, aperto tutti i giorni, sì, ma la domenica riposiamo anche noi.
3: Sei alla ricerca di chiarezza visiva e stile senza compromessi? Scopri Ottica Nico in via Pacifico Nico 3 a Galatone. Offriamo controllo gratuito della vista per garantire il massimo comfort visivo. Con la nostra esperienza ti assicuriamo la massima attenzione alle tue esigenze. Con una vasta gamma di montature delle migliori marche troverai la perfetta espressione del tuo stile. E se preferisci lenti a contatto, siamo esperti nell'applicazione per una visione nitida e libera. Chiama ora allo 0833 86 27 00 e regala ai tuoi occhi l'eccellenza di Ottica Nico.

0: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia.

Seconda Expo Cinofila Interprovinciale Città di Taviano. 31 maggio. Area Mercatale Taviano. Inizio ore 16. Premi e riconoscimenti per cani di tutte le razze e meticci. Premi Best in Show. Riconoscimenti per i vincitori di tutte le categorie. Trofei e gadget per i primi classificati. Attestati di partecipazione per tutti. Mostra speciale Barboncini. Vi aspettiamo il 31 maggio. Area Mercatale Taviano, seconda Expo Cinofila Interprovinciale. Info e iscrizioni al 349-143-1146. Media Partner Radio Skylab. Iscrizioni anche presso Zoomania, a Taviano, Casarano e Galatone.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
2: Radio Skylab.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: più.
1: Baguette Music Festival, settima edizione. Torna il festival protagonista assoluto dell'estate. 3 giorni di pura energia. 30 maggio, Samsara Tour, la crew che fa ballare le spiagge e i club più famosi dello stivale. 31 maggio, Bar Italia, il party tricolore che dal 2001 fa sold out in tutte le piazze d'Italia. 1 giugno, i re della dancehall italiana, Sud Sound System. Baguette Music Festival, evento organizzato da Milan Club Melissano, official radio Radio Skylab. Melissano, area eventi, ingresso libero, evento

CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Lì.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
3: Radio Skylab, più la senti, più

0: La casa dei tuoi sogni merita l'esperienza di chi la progetta con il cuore. Nasce a Lecce SG Arredi. Dall'ottobre del 2025, la passione e i 35 anni di esperienza nell'interior design di Silvia Gavazzi prendono forma in un nuovo punto di riferimento per il tuo arredamento. Cucine, camere, camerette e complementi. Qualità e stile su misura per te. Venite a trovarci in fiera a Lecce. Scoprite la nostra esclusiva collezione e progettiamo insieme la vostra casa. SG Arredi di Silvia Gavazzi. Vi aspettiamo in fiera a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio. Non mancate. Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melisano, in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
1: Radio Skylab, più la senti, più ti

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando. Radio Sky. I grandi successi.

0: momento. Richiedi la musica che ti piace al 328 55 92 714. Dedicati una canzone. Fallo subito. 328 55 92 714. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.
1: A parte che gli anni passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un

0: Punto di contatto. Skylab News.
1: Ben trovati con l'informazione locale. Bandiera blu sventola sul Salento, novità Morciano e Tricase escluse, Patù e Leuca. Attribuiti i vessilli del mare pulito alle località salentine che compaiono tra le 27 pugliesi totali. All'appello ancora una volta mancano luoghi eccellenti. Singolare il caso di Castrignano del Capo, un anno da rientro nel club, torna fuori. Spara in testa alla moglie e poi chiama il 118, è stata disposta la perizia psichiatrica, iniziato il processo a carico di Luigi Quarta, l'83enne accusato dell'omicidio della moglie Amalia. La corte d'assise di Lecce ha affidato a un esperto il compito di accelerare la capacità di intendere e di volere dell'imputato al momento del fatto. Ordigno bellico nell'immobile in ristrutturazione, il secondo in un mese a Carmiano, e rinvenimento nel corso della mattinata in un'abitazione interessata da alcuni lavori. Si tratta di una bomba inesplosa risalente con ogni probabilità al secondo conflitto mondiale. L'area è stata circoscritta per le operazioni di bonifica. La consulenza della procura conferma nessuna traccia dei resti di Roberto sulla scogliera dopo lo scavo in località Tabarano. Nel marzo scorso gli esiti della consulenza tecnica affidati al medico legale Alberto Tortorella escludono che dal materiale recuperato ci siano elementi legati alla misteriosa scomparsa della giovane di Ugento avvenuta nell'estate del 99. Controlli ad alto impatto nel residence, sequestrati banconote false e stupefacenti. L'attività di prefettura e questura nel complesso residenziale di Merina, in un appartamento rinvenute oltre 18.000 euro, ma i soldi erano contraffatti. Trovate anche alcune dosi di droga, denunciata una cinquantenne. Fermo per i ricci di mare funziona, ma frenato da pesca di frodo. Università del Salento, lo stop va mantenuto, i dati del monitoraggio scientifico e di ARPA parlano chiaro, quasi 5.000 esemplari censiti, una taglia media in aumento e un segnale biologico che non lascia dubbi, raccomandata una proroga del fermo fino a marzo del 2027 e finestre temporali di prelievo limitato ai pescatori professionisti. Omicidio di Sacco Bacari, a Lecce è stato proclamato lutto cittadino contro il razzismo e la violenza. La sindaca Poli Bortone ha disposto per oggi in maniera mezzasto minuto di silenzio, condannando la brutale caccia allo straniero avvenuta a Taranto e richiamando l'intera comunità a una profonda riflessione sulla responsabilità collettiva, sul rispetto e sull'umanità. È tutto, a più tardi.
0: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
2: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
3: Il disco rilancio.

0: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Ragazzi, quanto mi siete mancati, buon pomeriggio. Quanto mi siete mancati, spero di esservi mancato un pelino, proprio un piccolino, un pezzettino piccolo, piccolo, piccolo anch'io. Buon pomeriggio da Mauro Lupo, sino alle... ma possiamo anche fare, ma 17 abbondante oggi, ma chi se ne frega. Ma per questo siamo liberi. Siamo liberi, siamo free, liberi, free, free, free. Allora, bellissima quest'aria del venerdì, la temperatura è meravigliosa, il tempo regge. Cominciamo con Simona Bencini di Lotta su Cuba, vai!

0: Weekend prende sempre, poi sta bene con tutto, un po' come il nero, insomma. Notti d'estate di rotta su Cuba, riprendiamo tra poco. Il Fabro Trot produce e realizza tutto quello che riguarda il ferro. Realizziamo ringhiere, portoni, scale, gazebo, coperture, grate di protezione, installazione e riparazione su serrande e basculanti. Vieni a trovarci in sede a Nardò, in via De Pendinellis numero 4, telefono 388-75-93763 e sino al 18 maggio a Lecce Arredo, in piazza Palio a Lecce.
1: Spazi ridotti? Il dormiglione li moltiplica. Da 40 anni i nostri letto salvaspazi omologati trasformano ogni stanza in un rifugio di comfort e stile. Matrimoniale con divano contenitore in ecopelle o tessuto antimacchia, versione singola, una piazza e mezza, alla francese o B dormiglione, qualità 100% campana, oggi in super promo. Esclusivi omaggi e sconti straordinari ti aspettano in showroom. Per un consiglio su misura, corri a Giuliano in Campania, via Innamorati 193B. O chiama 081 199 73684. Il dormiglione. Vivi in grande, anche in poco spazio.
0: Vi aspettiamo a Lecce Arredo, dal 15 al 18 maggio, in piazza Palio a Lecce.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab. Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Sorridere è vivere meglio. Allo studio dentistico Vita di Taviano ci prendiamo cura del tuo sorriso e del tuo benessere. Implantologia dentale mini-invasiva a computer guidata, apparecchi invisibili per raddrizzare i denti, sbiancamento dentale e trattamenti estetici come filler labbra e viso e botox viso. Direttore sanitario dottor Vito D'Argento, piazza Matteotti 6 a Taviano, telefono 392 79 16 658 o 340 75 64 944. Studio Dentistico Vita, anche su Facebook, Instagram e TikTok. Sorridi, c'è vita.
1: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi: i Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. A Taviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sport, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
2: Allora, ripartiamo alle 15.58 con un disco nuovo, fresco, di giornata.

bel groove, devo dire. Molto molto piacevole, secondo me suonerà tanto questa, eh. Allora, cattive abitudini marce con il Fede Salmo e di Cola Pesce. Che fine avrà fatto Di Martino? Adesso a sapere. 2 minuti dopo le 4 del pomeriggio.

0: chiama Maria, era Serena Brancale nel pomeriggio di Skylab. Vi va di raccontarmi qualcosina? 328-55-92714 o magari segnalate la vostra preferita.
1: Radio Skylab, più la senti, più

0: Uffa, le vacanze sono finite.
1: Non da 4 Stelle Arredamenti. Sì, da oggi con noi hai la possibilità di ripartire nuovamente in vacanza. Acquistando da noi avrete la possibilità di ricevere un viaggio fino a 5 giorni per una famiglia o per una coppia nelle migliori strutture d'Europa. Ma affrettati, i pacchetti sono limitati.
2: Vieni a trovarci in negozio e scopri tutti i dettagli. L'arredamento dei tuoi sogni e la tua prossima vacanza ti aspettano.
1: 4 Stelle Arredamenti, Via Leone, zona PIP, Surbo.
3: Vi aspettiamo a Lecce Arredo, dal 15 al 18 maggio, in Piazza Palio, a Lecce. Seconda Expo Cinofila Interprovinciale Città di Taviano, 31 maggio, area mercatale Taviano, inizio ore 16. Premi e riconoscimenti per cani di tutte le razze e meticci. Premi Best in Show, riconoscimenti per i vincitori di tutte le categorie, trofei e gadget per i primi classificati, attestati di partecipazione per tutti. Mostra speciale Barboncini. Vi aspettiamo il 31 maggio, area mercatale Taviano, seconda Expo Cinofila Interprovinciale. Info e iscrizioni al 349-143-1146. Media partner Radio Skylab. Iscrizioni anche presso Zoomania a Taviano, Casarano e Galatone.
4: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
3: Nel cuore del Salento, a Melendugno, c'è un luogo dove il profumo del legno appena tagliato si intreccia con il battito di 3 generazioni. LFV Arredamenti non è semplicemente una falegnameria, è il racconto di una famiglia che ha scelto di trasformare la materia prima in arte abitativa. LFV Arredamenti, un nome, un'identità, un acronimo che racchiude il passaggio di testimone costante, a partire da Luciano, il padre, che rappresenta la sapienza artigianale, quella mano esperta che conosce ogni venatura e segreto del legno. LFV Arredamenti, in via Agnelli a Melendugno, e dal 15 al 18 maggio a Lecce Arredo, in piazza Palio a Lecce.

0: Fabri Fibra con il feat di Joan Till, era Milano Baby. Buon pomeriggio, buon venerdì, il 15 maggio 2026, con Mauro Lupo in diretta su Skylab. Allora, insomma, questa è una sorta di momento poesia quasi. È una canzone, questa, che parla e rappresenta di fatto una sorta di promessa, una promessa di lealtà, di vicinanza, e praticamente fa capire che il vero amore, anche se è nascosto per un motivo oppure per un altro, non si perde mai. E questo mi ha scatenato il poeta. Sono andato alla ricerca di una frase d'effetto, perché devo salutare Mina, che ci ascolta sempre. E, allora, questa frase, cara, dice questo: ci sono anime rare che arrivano in silenzio, che non si impongono, non si spiegano, che se possono si prendono cura di te, anche quando la vita ti ha reso forte, e ti insegnano piano piano, giorno per giorno, che nella vita non si è mai davvero soli.
1: Pioggia e sole,

0: parte.
1: È meraviglioso, secondo me. In questi momenti rimpiango di non avere una sorta di diretta video per farvi vedere, ho la pelle d'oca che sono realmente commosso, perché questa è una... ma cioè, è riduttivo definirla una poesia del buon Francesco De Gregori. Sempre per sempre che abbiamo ascoltato, grazie a Mina. Bella segnalazione. Ciao cara!
2: Radio Sky Love! L'ascolti oggi, ti emoziona come ieri.
3: Avrei voluto conquistare Zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Skylab News. Direttore responsabile Paolo Franza.
1: Per noi di Elegant Serramenti è importante soddisfare ogni desiderio dei nostri clienti. Perciò offriamo una vasta gamma di prodotti tra infissi in PVC, infissi in alluminio termico, classico, minimal con cerniere a scomparsa e anche persiane, sempre con un occhio di riguardo alla sicurezza, grazie all'utilizzo di serratura anti-effrazione e vetri anti-infortunistici. Visita il nostro sito www.elegantserramenti.it oppure vieni a trovarci ad Alessano in via Gonfalone 26 bis. Elegant Serramenti, artigianalità e innovazione. Vi aspettiamo a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio, in piazza Palio a Lecce.
2: Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet di abete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet, la scelta giusta per ogni esigenza. C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar. Non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo.
3: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stocca di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
4: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.

beh, non ci facciamo mancare niente, devo dire. Vasco Rossi era ciao, colori ancora? Ma sì, con qualche ricordo di qualche estate fa. Macumba, per esempio. E mentre il

Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2, con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.

0: Barnabas. Loredana Bertè, non ti dicono, 16:47, buon pomeriggio, venerdì 15, si sente che è venerdì, c'è niente da fare, il venerdì è una storia a parte. Allora, da ieri un po' su tutti i social, le reti, insomma, il fatto che i Modan non faranno la data allo stadio di Torino perché hanno venduto pochi biglietti, sono qui per dirvi una cosa che probabilmente non vi farà piacere, ha detto Checco. Siccome non abbiamo venduto abbastanza biglietti, la data all'interno di una struttura così grande e importante è meglio evitarla per evitare perdite, aggiungo. Probabilmente avrò peccato di presunzione dopo il bagno di folla dell'anno scorso a San Siro. Insomma, adesso ognuno tiri fuori la risposta che crede. Intanto li ascoltiamo con la Bianca.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

0: Sii stellare al tuo evento. Se stai cercando l'eleganza perfetta per il tuo evento speciale, Refit è la risposta. Da abiti da cerimonia a quelli da cocktail, il nostro brand di alta moda trasforma il tuo stile in una dichiarazione di raffinatezza. Dove ci trovi? Vieni a trovarci a Matino in Viale Rimembranze numero 35. Siamo pronti ad offrirti un'esperienza di shopping straordinaria. Scopri il nostro stile. Non perdere l'opportunità di dare un'occhiata al nostro catalogo su Instagram. Seguici su Instagram all'indirizzo refit.italy per ispirazioni e anteprime esclusive. Sii al top con Refit. Sarai la stella indiscussa del tuo evento. Non aspettare. Il tuo look perfetto ti sta aspettando.
1: Sei alla ricerca di chiarezza visiva e stile senza compromessi? Scopri Ottica Nico in via Pacifico Nico 3 a Galatone. Offriamo controllo gratuito della vista per garantire il massimo comfort visivo. Con la nostra esperienza ti assicuriamo la massima attenzione alle tue esigenze. Con una vasta gamma di montature delle migliori marche troverai la perfetta espressione del tuo stile. E se preferisci lenti a contatto, siamo esperti nell'applicazione per una visione nitida e libera. Chiama ora allo 0833 86 27 00 e regala ai tuoi occhi l'eccellenza di Ottica Nico.

Mi stava emozionando ancora di più perché mi ricordava Another World Best Best in qualche modo. Ok, Justin Timberlake, Rock Your Body. Siccome dobbiamo chiudere, volevo farlo con una certa eleganza, è vero, con una certa classe, è vero. Volevo lasciarvi un bel ricordo, perché insomma, adesso arrivare sino all'ordine, lo so, scherzo ovviamente, io so che proprio non è, adesso non si può dire alla radio a quest'ora, ma insomma non mi cagate di pezza, questa è la verità, ma scherzo anche in questo senso, perché so che alla fine ci vogliamo bene, c'è un rapporto profondo tra di noi, questa è la verità. Passate un buon weekend, divertitevi, lo zio Mauro vi vuole bene, vi lascio con Leather Rendross, questa è

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Sono le 17 in punto.
2: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
3: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
2: e oro puro fino a 134 euro al grammo.

0: Cerchi frutta e verdura fresca di produzione locale e qualità garantita. Da M Fruit di Alliste trovi tutto a un prezzo incredibile. Solo 99 centesimi al chilo. Sempre. Sì, hai capito bene. Frutta e verdura di stagione a 99 centesimi al chilo. E all'interno trovi anche generi alimentari di marca e frutta esotica. Siamo aperti tutti i giorni, anche il giovedì, in via Montegrappa ad Alliste. M Fruit. Freschezza, qualità e convenienza. Ah, aperto tutti i giorni, sì, ma la domenica riposiamo anche noi.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab. Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
2: La casa dei tuoi sogni merita l'esperienza di chi la progetta con il cuore. Nasce a Lecce SG Arredi. Dall'ottobre del 2025, la passione e i 35 anni di esperienza nell'interior design di Silvia Gavazzi prendono forma in un nuovo punto di riferimento per il tuo arredamento. Cucine, camere, camerette e complementi. Qualità e stile su misura per te. Venite a trovarci in fiera a Lecce. Scoprite la nostra esclusiva collezione e progettiamo insieme la vostra casa. SG Arredi di Silvia Gavazzi. Vi aspettiamo in fiera a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio. Non mancate.
3: I took a pill and had a dream.
4: Yo también.
3: I went back to my 17th year. Allowed myself to be naive.
4: Dime.

Baguette Music Festival, settima edizione. Torna il festival protagonista assoluto dell'estate. Tre giorni di pura energia. 30 maggio, Samsara Tour, la crew che fa ballare le spiagge e i club più famosi dello stivale. 31 maggio, Bar Italia, il party tricolore che dal 2001 fa sold out in tutte le piazze d'Italia. 1 giugno, i re della dancehall italiana, Sud Sound System. Baguette Music Festival, evento organizzato da Milan Club Melissano, official radio Radio Skylab, Melissano, area eventi, ingresso libero, evento

0: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
1: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
2: Su Radio Skylab c'è solo una selezione, il meglio della musica di sempre. Dai grandi brani che hanno fatto la storia, alle hit più famose dei nostri giorni.

0: mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melissano in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
0: Radio Skylab, la musica che unisce le generazioni. Selezioniamo la musica più conosciuta dei nostri tempi per fartela ascoltare ogni giorno.
2: Go!

0: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
1: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
2: Punto di contatto.
3: Skylab News.
4: Ben trovati con l'informazione locale. Bandiera blu sventola sul Salento, novità Morciano e Trecase escluse, Patù e Leuca. Attribuiti i vessilli del mare pulito alle località salentine che compaiono tra le 27 pugliesi totali. All'appello ancora una volta mancano luoghi eccellenti. Singolare il caso di Castrignano del Capo, un anno da rientro nel club torna fuori. Spara in testa alla moglie e poi chiama il 118, è stata disposta la perizia psichiatrica. È iniziato il processo a carico di Luigi Quarta, l'83enne accusato dell'omicidio della moglie Amalia. La corte d'assise di Lecce ha affidato a un esperto il compito di accelerare la capacità di intendere e di volere dell'imputato al momento del fatto. Ordigno bellico nell'immobile in ristrutturazione, il secondo in un mese a Carmiano, e rinvenimento nel corso della mattinata in un'abitazione interessata da alcuni lavori. Si tratta di una bomba inesplosa risalente con ogni probabilità al secondo conflitto mondiale. L'area è stata circoscritta per le operazioni di bonifica. La consulenza della procura conferma nessuna traccia dei resti di Roberto sulla scogliera dopo lo scavo in località Tabarano. Nel marzo scorso gli esiti della consulenza tecnica affidati al medico legale Alberto Tortorella escludono che dal materiale recuperato ci siano elementi legati alla misteriosa scomparsa della giovane di Ugento avvenuta nell'estate del 99. Controlli ad alto impatto nel residence, sequestrati banconote false e stupefacenti. L'attività di prefettura e questura nel complesso residenziale di Merina, in un appartamento rinvenute oltre 18.000 euro, ma i soldi erano contraffatti. Trovate anche alcune dosi di droga, denunciata una cinquantenne. Fermo per i ricci di mare funziona, ma frenato da pesca di frodo. Università del Salento, lo stop va mantenuto. I dati del monitoraggio scientifico e di ARPA parlano chiaro. Quasi 5.000 esemplari censiti, una taglia media in aumento e un segnale biologico che non lascia dubbi. Raccomandata una proroga del fermo fino a marzo del 2027 e finestre temporali di prelievo limitato ai pescatori professionisti. Omicidio di Sacco Bacari, a Lecce è stato proclamato lutto cittadino contro il razzismo e la violenza. La sindaca Poli Bortone ha disposto per oggi in maniera mezzasto un minuto di silenzio, condannando la brutale caccia allo straniero avvenuta a Taranto e richiamando l'intera comunità a una profonda riflessione sulla responsabilità collettiva, sul rispetto e sull'umanità. È tutto, a più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
5: Skylab News. Direttore responsabile Paolo Franza.
6: Spazi ridotti? Il dormiglione li moltiplica. Da 40 anni i nostri letto salvaspazi omologati trasformano ogni stanza in un rifugio di comfort e stile. Matrimoniale con divano contenitore in ecopelle o tessuto antimacchia, versione singola, una piazza e mezza, alla francese o B dormiglione, qualità 100% campana, oggi in super promo. Esclusivi omaggi e sconti straordinari ti aspettano in showroom. Per un consiglio su misura, corri a Giuliano in Campania, via Innamorati 193B. O chiama 081 199 73684. Il dormiglione. Vivi in grande, anche in poco spazio.
7: Vi aspettiamo a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio, in Piazza Palio a Lecce.
1: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni.

0: anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Uffa, le vacanze sono finite.
3: Non da 4 Stelle Arredamenti. Sì, da oggi con noi hai la possibilità di ripartire nuovamente in vacanza. Acquistando da noi avrete la possibilità di ricevere un viaggio fino a 5 giorni per una famiglia o per una coppia nelle migliori strutture d'Europa. Ma affrettati, i pacchetti sono limitati.
4: Vieni a trovarci in negozio e scopri tutti i dettagli. L'arredamento dei tuoi sogni e la tua prossima vacanza ti aspettano.
3: 4 Stelle Arredamenti, Via Leone, zona PIP, Surbo.
1: Vi aspettiamo a Lecce Arredo, dal 15 al 18 maggio, in Piazza Palio, a Lecce.
5: Sorridere è vivere meglio. Allo studio dentistico Vita di Taviano ci prendiamo cura del tuo sorriso e del tuo benessere. Implantologia dentale mini-invasiva a computer guidata. Apparecchi invisibili per raddrizzare i denti. Sbiancamento dentale e trattamenti estetici come filler labbra e viso e botox viso. Direttore sanitario, dottor Vito D'Argento. Piazza Matteotti 6 a Taviano. Telefono 392 79 16 658 o 340 75 564 944. Studio Dentistico Vita, anche su Facebook, Instagram e TikTok. Sorridi, c'è vita.
6: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: Il Fabro Trot produce e realizza tutto quello che riguarda il ferro. Realizziamo ringhiere, portoni, scale, gazebo, coperture, grate di protezione, installazione e riparazione su serrande e basculanti. Vieni a trovarci in sede a Nardò in via De Pendinellis numero 4, telefono 388 75 93 763 e sino al 18 maggio a Lecce Arredo in piazza Palio a Lecce.
1: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine a Casarano. Ogni giorno frutta e verdura di stagione, raccolte all'alba, freschissime, direttamente dal campo alla tua tavola. Socio Coldiretti e Campagna Amica. Davide ti garantisce un vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
2: Cinquant'anni di grandi successi. Radio Skylab. Riscopri la musica della tua vita. Solo grandi successi. Solo Radio Skylab. Tutti

0: Seconda Expo Cinofila Interprovinciale Città di Taviano. 31 maggio. Area Mercatale Taviano. Inizio ore 16. Premi e riconoscimenti per cani di tutte le razze e meticci. Premi Best in Show. Riconoscimenti per i vincitori di tutte le categorie. Trofei e gadget per i primi classificati. Attestati di partecipazione per tutti. Mostra speciale Barboncini. Vi aspettiamo il 31 maggio, area Mercatale Taviano, seconda Expo Cinofila Interprovinciale. Info e iscrizioni al 349-143-1146. Media partner Radio Skylab. Iscrizioni anche presso Zoomania, a Taviano, Casarano e Galatone.
1: Cambiano, ma le grandi canzoni restano. Radio Skylab, tutti successi gold.

Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando. Le canzoni che conosci. Quelle che canti dall'inizio alla fine. Quelle che non invecchiano mai. Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: solo il meglio del meglio lo ascolti su Radio Skylab, tutti i successi gold.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Sono le 18 e 5 minuti. Radio
2: Skyline. Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
3: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: Radio Skylab, tutti successi gold. La musica che non passa mai di moda, selezionata per te.
1: Gelosa cara amica mia, è proprio un tarlo, una malattia, quella di non saper scordare ciò che da me non puoi sapere. Tutti i miei amori precedenti fanno

0: Sorridere è vivere meglio. Allo studio dentistico Vita di Taviano ci prendiamo cura del tuo sorriso e del tuo benessere. Implantologia dentale mini-invasiva a computer guidata. Apparecchi invisibili per raddrizzare i denti. Sbiancamento dentale e trattamenti estetici come filler labbra e viso e botox viso. Direttore sanitario, dottor Vito D'Argento. Piazza Matteotti 6 a Taviano. Telefono 392 79 16 658 o 340 75 64 944. Studio Dentistico Vita. Anche su Facebook, Instagram e TikTok. Sorridi. C'è vita. Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Aliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
1: Per noi di Elegant Serramenti è importante soddisfare ogni desiderio dei nostri clienti. Perciò offriamo una vasta gamma di prodotti tra infissi in PVC, infissi in alluminio termico, classico, minimal con cerniere a scomparsa e anche persiane. Sempre con un occhio di riguardo alla sicurezza, grazie all'utilizzo di serratura anti-effrazione e vetri anti-infortunistici. Visita il nostro sito www.elegantserramenti.it oppure vieni a trovarci ad Alessano in via Gonfalone 26 bis. Elegant Serramenti, artigianalità e innovazione. Vi aspettiamo a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio, in Piazza Palio a Lecce.
2: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi: i Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere: a Taviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sport in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto. Radio Skylab, solo le hit che conosci, solo le canzoni che ami. Su e me la...

0: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: Non puoi non conoscere la nostra musica. Radio Skylab, 50 anni di

0: Per la prima volta a Lecce, Merolla Divani, azienda produttrice da 26 anni, leader nella produzione di divani, vi aspetta per presentarvi la nuova collezione in svariate varianti e tutte le promozioni dedicate. Dal 15 al 18 maggio siamo a Lecce Arredo, in Piazza Palio. Merolla, il divano che non ti molla.
1: Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
2: Punto di contatto
3: Skylab EOS.
4: Bentornate, bentornati dalla redazione da Antonio Santamato in studio per questa edizione del notiziario locale. Nel carcere di Foggia è stato realizzato il progetto Fiori oltre le sbarre, un'iniziativa che ha coinvolto 20 detenuti impegnati in un percorso scolastico agrario dell'Istituto Nortangelo Rosati Giannone Masi. Da gennaio gli studenti hanno coltivato fiori e piante nella sera del tenimento agricolo della struttura, occupandosi della cura quotidiana, dell'irrigazione e del monitoraggio della crescita. In occasione della festa della mamma sono state donate 100 piante alle mamme in visita ai propri figli detenuti. La consegna è avvenuta alla presenza dei corsisti e delle docenti come momento simbolico di vicinanza e condivisione. Il progetto punta a offrire ai detenuti competenze pratiche e un titolo di studio spendibile nel mondo del lavoro, soprattutto in un territorio come quello foggiano, fortemente legato al settore agricolo. Durante la stessa giornata alcune associazioni di volontariato hanno inoltre distribuito alle detenute della sezione femminile piccoli manufatti artigianali a forma di fiore come gesto di solidarietà per la ricorrenza.

0: degli anni scolastici per la crescita personale e umana. Parliamo adesso di cronaca. Proseguono le indagini sull'omicidio di Sacco Bacari, il bracciante agricolo magliano di 35 anni morto dopo un'aggressione avvenuta all'alba in Piazza Fontana, nella città vecchia di Taranto. Gli investigatori della squadra mobile stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per identificare i responsabili. Sotto osservazione ci sarebbe un gruppo di giovani del posto, tra cui anche alcuni minorenni che dopo l'aggressione si sarebbero allontanati rapidamente. Secondo una prima ricostruzione, Bacari stava andando al lavoro quando una discussione sarebbe degenerata in violenza. Il 35enne sarebbe stato colpito con almeno 3 fendenti al torace e all'addome da un'arma non ancora trovata. La procura indaga ora per chiarire il movente e le responsabilità delle persone coinvolte. La Giunta regionale della Basilicata ha approvato 2 provvedimenti per migliorare il sistema di gestione dei rifiuti su proposta dell'assessore all'ambiente Laura Mongello. Il primo stanzia 3,5 milioni di euro a favore dei comuni lucani per potenziare e innovare la raccolta differenziata urbana. Il secondo prevede interventi infrastrutturali per 17,4 milioni di euro destinati all'ammodernamento degli impianti di gestione dei rifiuti e al recupero ambientale in vari territori della regione. Ed era l'ultima notizia dalla redazione, da Antonio Santamato un cordiale saluto.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
2: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
3: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più, revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.

0: Toys for the Children.
1: Sei alla ricerca di un design che ti emoziona? Live Interior rivoluziona i suoi spazi e ti aspetta con un'esperienza d'arredo completamente rinnovata che propone brand di prestigio, sinonimo di qualità e stile, come Arredo 3, Moretti, Target e Fasolin. Il meglio dell'arredamento italiano per la tua casa. Vieni a trovarci a Veglie in via Santa Maria 100. Per scoprire nuovi spazi o fissare un appuntamento, chiamaci al 339 521 0101. Live Interior, il tuo nuovo concetto di casa.
2: Vi aspettiamo a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio in Piazza Palio a Lecce.

0: Sei alla ricerca di chiarezza visiva e stile senza compromessi? Scopri Ottica Nico in via Pacifico Nico 3 a Galatone. Offriamo controllo gratuito della vista per garantire il massimo comfort visivo. Con la nostra esperienza ti assicuriamo la massima attenzione alle tue esigenze. Con una vasta gamma di montature delle migliori marche troverai la perfetta espressione del tuo stile. E se preferisci lenti a contatto, siamo esperti nell'applicazione per una visione nitida e libera. Chiama ora allo 0833 86 27 00 e regala ai tuoi occhi l'eccellenza di Ottica Nico.
1: La miglior musica italiana ed internazionale di sempre è qui su Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: Uffa, le vacanze sono finite.
1: Non da 4 Stelle Arredamenti. Sì, da oggi con noi hai la possibilità di ripartire nuovamente in vacanza. Acquistando da noi avrete la possibilità di ricevere un viaggio fino a 5 giorni per una famiglia o per una coppia nelle migliori strutture d'Europa. Ma affrettati, i pacchetti sono limitati.
2: Vieni a trovarci in negozio e scopri tutti i dettagli. L'arredamento dei tuoi sogni e la tua prossima vacanza ti aspettano.
1: 4 Stelle Arredamenti, Via Leone, zona Pip, Surbo.
3: Vi aspettiamo a Lecce Arredo, dal 15 al 18 maggio, in Piazza Palio a Lecce.

0: Nel cuore del Salento, a Melendugno, c'è un luogo dove il profumo del legno appena tagliato si intreccia con il battito di tre generazioni. LFV Arredamenti non è semplicemente una falegnameria, è il racconto di una famiglia che ha scelto di trasformare la materia prima in arte abitativa. LFV Arredamenti, un nome, un'identità, un acronimo che racchiude il passaggio di testimone costante, a partire da Luciano, il padre, che rappresenta la sapienza artigianale, quella mano esperta che conosce ogni venatura e segreto del legno. LFV Arredamenti, in via Agnelli a Melendugno, e dal 15 al 18 maggio a Lecce Arredo, in piazza Palio a Lecce.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2, con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
1: Cerchi frutta e verdura fresca di produzione locale e qualità garantita. Da M Fruit di Alliste trovi tutto a un prezzo incredibile, solo 99 centesimi al chilo, sempre. Sì, hai capito bene, frutta e verdura di stagione a 99 centesimi al chilo, e all'interno trovi anche generi alimentari di marca e frutta esotica. Siamo aperti tutti i giorni, anche il giovedì, in via Montegrappa ad Alliste. M Fruit, freschezza, qualità e convenienza. Ah, aperto tutti i giorni, sì, ma la domenica riposiamo anche noi.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: La casa dei tuoi sogni merita l'esperienza di chi la progetta con il cuore. Nasce a Lecce SG Arredi. Dall'ottobre del 2025 la passione e i 35 anni di esperienza nell'interior design di Silvia Gavazzi prendono forma in un nuovo punto di riferimento per il tuo arredamento. Cucine, camere, camerette e complementi. Qualità e stile su misura per te. Venite a trovarci in fiera a Lecce. Scoprite la nostra esclusiva collezione e progettiamo insieme la vostra casa. SG Arredi di Silvia Gavazzi. Vi aspettiamo in fiera a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio. Non mancate.
0: C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar. Non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo.
2: Senti come batte forte il cuore. Sono le emozioni che ti regala Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: spazi ridotti? Il Dormiglione li moltiplica. Da 40 anni i nostri letto salvaspazio omologati trasformano ogni stanza in un rifugio di comfort e stile. Matrimoniale con divano contenitore in ecopelle o tessuto antimacchia, versione singola, una piazza e mezza, alla francese o B Dormiglione, qualità 100% campana, oggi in super promo. Esclusivi omaggi e sconti straordinari ti aspettano in showroom. Per un consiglio su misura, corri a Giuliano in Campania, via Innamorati 193B o chiama 081 199 73684. Il Dormiglione, vivi in grande, anche in poco spazio.
1: Vi aspettiamo a Lecce Arredo, dal 15 al 18 maggio, in Piazza Palio a Lecce.
2: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
3: Radio Sky. Grandi successi.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Skylab Collection, le più belle di sempre.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stocca di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.

Quando pensi di aver ascoltato tutta la musica più bella, ma non Radio Skylab, non puoi ritenerti soddisfatto. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Il Fabro Trot produce e realizza tutto quello che riguarda il ferro. Realizziamo ringhiere, portoni, scale, gazebo, coperture, grate di protezione, installazione e riparazione su serrande e basculanti. Vieni a trovarci in sede a Nardò in via De Pendinellis numero 4, telefono 388-75-93763 e sino al 18 maggio a Lecce Arredo in piazza Palio a Lecce.
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
2: Punto di contatto. Skylab News.
3: Nel pomeriggio di ieri un boato improvviso ha attraversato il Basso Salento facendo vibrare vetri, infissi e abitazioni in numerosi comuni del Capo di Leuca e dell'entroterra meridionale leccese. Per alcuni istanti il timore si è diffuso rapidamente tra i cittadini, sorpresi da un rumore secco e potente percepito distintamente anche a molti chilometri di distanza. Le verifiche effettuate nelle ore successive hanno chiarito l'origine del fenomeno. Secondo fonti dell'aeronautica militare, i forti rumori sarebbero stati provocati da boom sonici generati da velivoli impegnati in attività addestrative nell'area del Golfo di Taranto. Si tratta di esercitazioni ordinarie inserite nei programmi di volo previsti per il controllo e l'addestramento operativo. Il boom sonico si produce quando un aereo supera la barriera del suono, generando un'onda d'urto capace di propagarsi rapidamente nell'atmosfera. In determinate condizioni meteorologiche il fenomeno può risultare particolarmente intenso e raggiungere vaste aree abitate. Proprio il peggioramento del tempo registrato ieri sul Salento, con nuvolosità compatta e variazioni di pressione atmosferica, avrebbe contribuito ad amplificare la percezione del boato. In diversi centri del sud Salento molti residenti hanno raccontato di finestre tremanti, porte scosse improvvisamente e animali agitati. Le segnalazioni si sono rincorse sui social nel giro di pochi minuti, alimentando apprensione e richieste di chiarimento. Dalle autorità competenti non risultano danni a persone o strutture. Nessuna paura dunque, l'episodio è da ricondurre a una normale attività di addestramento militare resa più evidente dalle particolari condizioni.

0: atmosferiche presenti sul territorio salentino. Dal giornale Il Gallo per Radio Skylab, Giuseppe Cerfeda.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
2: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
3: Il disco rilancio.

Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816. Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Skylab.

0: Seconda Expo Cinofila Interprovinciale Città di Taviano. 31 maggio. Area Mercatale Taviano. Inizio ore 16. Premi e riconoscimenti per cani di tutte le razze e meticci. Premi Best in Show. Riconoscimenti per i vincitori di tutte le categorie. Trofei e gadget per i primi classificati. Attestati di partecipazione per tutti. Mostra speciale Barboncini. Vi aspettiamo il 31 maggio. Area Mercatale Taviano, seconda Expo Cinofila Interprovinciale. Info e iscrizioni al 349-143-1146. Media partner Radio Skylab. Iscrizioni anche presso Zoomania a Taviano, Casarano e Galatone.
1: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine a Casarano. Ogni giorno frutta e verdura di stagione, raccolte all'alba, freschissime, direttamente dal campo alla tua tavola. Socio Coldiretti e Campagna Amica. Davide ti garantisce un vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore, e in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
2: Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Skylab.

Baguette Music Festival, settima edizione. Torna il festival protagonista assoluto dell'estate. 3 giorni di pura energia. 30 maggio, Samsara Tour, la crew che fa ballare le spiagge e i club più famosi dello stivale. 31 maggio, Bar Italia, il party tricolore che dal 2001 fa sold out in tutte le piazze d'Italia. 1 giugno, i re della dancehall italiana. Sud Sound System! Baguette Music Festival, evento organizzato da Milan Club Melissano. Official radio, Radio Skylab. Melissano, area eventi, ingresso libero. Evento 3.

0: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melisano, in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
1: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
2: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
3: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
4: Sei alla ricerca di un design che ti emoziona? Live Interior rivoluziona i suoi spazi e ti aspetta con un'esperienza d'arredo completamente rinnovata che propone brand di prestigio, sinonimo di qualità e stile, come Arredo 3, Moretti, Target e Fasolin. Il meglio dell'arredamento italiano per la tua casa. Vieni a trovarci a Veglie, in via Santa Maria 100. Per scoprire nuovi spazi o fissare un appuntamento, chiamaci al 339 521 0101. Live Interior, il tuo nuovo concetto di casa.
0: Vi aspettiamo a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio in Piazza Palio a Lecce.
5: Skylab Collection, 50 anni di musica, 50 anni di storia, 50 anni di Skylab.
6: Sei troppo

0: Per la prima volta a Lecce, Merolla Divani, azienda produttrice da 26 anni, leader nella produzione di divani, vi aspetta per presentarvi la nuova collezione in svariate varianti e tutte le promozioni dedicate. Dal 15 al 18 maggio siamo a Lecce Arredo, in Piazza Palio. Merolla, il divano che non ti molla.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
2: Il circolo privato di Radio Skylab, per veri cultori musicali. Skylab Collection, 50 anni di grandi successi.

0: Sofia.
1: Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet di abete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet, la scelta giusta per ogni esigenza.
2: Skylab, più la senti, più ti piace.

0: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Sorridere è vivere meglio. Allo studio dentistico Vita di Taviano ci prendiamo cura del tuo sorriso e del tuo benessere. Implantologia dentale mini-invasiva a computer guidata. Apparecchi invisibili per raddrizzare i denti. Sbiancamento dentale e trattamenti estetici come filler labbra e viso e botox viso. Direttore sanitario, dottor Vito D'Argento. Piazza Matteotti 6 a Taviano. Telefono 392 79 16 658 o 340 75 564 944. Studio Dentistico Vita. Anche su Facebook, Instagram e TikTok. Sorridi, c'è vita. Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
2: Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi.

0: Per noi di Elegant Serramenti è importante soddisfare ogni desiderio dei nostri clienti. Perciò offriamo una vasta gamma di prodotti tra infissi in PVC, infissi in alluminio termico, classico, minimal, con cerniere a scomparsa e anche persiane. Sempre con un occhio di riguardo alla sicurezza, grazie all'utilizzo di serratura anti-effrazione e vetri anti-infortunistici. Visita il nostro sito www.elegantserramenti.it oppure vieni a trovarci ad Alessano in via Gonfalone 26 bis. Elegant Serramenti, artigianalità e innovazione. Vi aspettiamo a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio, in Piazza Palio a Lecce.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519. Scende la

0: Ok, ok, ah.
1: Uffa, le vacanze sono finite.
2: Non da 4 Stelle Arredamenti. Sì, da oggi con noi hai la possibilità di ripartire nuovamente in vacanza. Acquistando da noi avrete la possibilità di ricevere un viaggio fino a 5 giorni per una famiglia o per una coppia nelle migliori strutture d'Europa. Ma affrettati, i pacchetti sono limitati.
3: Vieni a trovarci in negozio e scopri tutti i dettagli. L'arredamento dei tuoi sogni e la tua prossima vacanza ti aspettano.
2: 4 Stelle Arredamenti, Via Leone, zona PIP Surbo.
4: Vi aspettiamo a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio in Piazza Palio a Lecce.
5: Punto di contatto
6: Skylab EOS.
7: Bentornate e bentornati dalla redazione, da Antonio Sant'Amato in studio per questa edizione del notiziario locale. Nel carcere di Foggia è stato realizzato il progetto Fiori oltre le sbarre, un'iniziativa che ha coinvolto 20 detenuti impegnati in un percorso scolastico agrario dell'istituto Nortangelo Rosati Giannone Masi. Da gennaio gli studenti hanno coltivato fiori e piante nella sera del tenimento agricolo della struttura, occupandosi della cura quotidiana, dell'irrigazione e del monitoraggio della crescita. In occasione della festa della mamma sono state donate 100 piante alle mamme in visita ai propri figli detenuti. La consegna è avvenuta alla presenza dei corsisti e delle docenti come momento simbolico di vicinanza e condivisione. Il progetto punta a offrire ai detenuti competenze pratiche e un titolo di studio spendibile nel mondo del lavoro, soprattutto in un territorio come quello foggiano, fortemente legato al settore agricolo. Durante la stessa giornata alcune associazioni di volontariato hanno inoltre distribuito alle detenute della sezione femminile piccoli manufatti artigianali a forma di fiore come gesto di solidarietà per la ricorrenza. Durante la cerimonia per i 150 anni del liceo classico Matteo Tondi di San Severo, il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, ha inviato un video messaggio a studenti e docenti ringraziando gli insegnanti per il loro ruolo nella formazione dei giovani e della futura classe dirigente. De Caro ha anche ricordato un episodio della sua adolescenza: sognava di fare il calciatore, ma un professore lo spinse a valorizzare il talento per la matematica e fisica, portandolo poi a laurearsi in ingegneria. Agli studenti ha infine augurato di realizzare i propri obiettivi, sottolineando l'importanza degli anni scolastici per la crescita personale e umana. Parliamo adesso di cronaca. Proseguono le indagini sull'omicidio di Sacco Bacari, il bracciante agricolo magliano di 35 anni morto dopo un'aggressione avvenuta all'alba in Piazza Fontana, nella città vecchia di Taranto. Gli investigatori della squadra mobile stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per identificare i responsabili. Sotto osservazione ci sarebbe un gruppo di giovani del posto, tra cui anche alcuni minorenni che dopo l'aggressione si sarebbero allontanati rapidamente. Secondo una prima ricostruzione, Bacari stava andando al lavoro quando una discussione sarebbe degenerata in violenza. Il 35enne sarebbe stato colpito con almeno 3 fendenti al torace e all'addome da un'arma non ancora trovata. La procura indaga ora per chiarire il movente e le responsabilità delle persone coinvolte. La Giunta regionale della Basilicata ha approvato 2 provvedimenti per migliorare il sistema di gestione dei rifiuti su proposta dell'assessore all'ambiente Laura Mongello. Il primo stanzia 3,5 milioni di euro a favore dei comuni lucani per potenziare e innovare la raccolta differenziata urbana. Il secondo prevede interventi infrastrutturali per 17,4 milioni di euro destinati all'ammodernamento degli impianti di gestione dei rifiuti e al recupero ambientale in vari territori della regione. Ed era l'ultima notizia dalla redazione. Da Antonio Sant'Amato un cordiale saluto.
5: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
2: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Il disco lancio della settimana.

0: Nel cuore del Salento, a Melendugno, c'è un luogo dove il profumo del legno appena tagliato si intreccia con il battito di tre generazioni. LFV Arredamenti non è semplicemente una falegnameria, è il racconto di una famiglia che ha scelto di trasformare la materia prima in arte abitativa. LFV Arredamenti, un nome, un'identità, un acronimo che racchiude il passaggio di testimone costante, a partire da Luciano, il padre, che rappresenta la sapienza artigianale, quella mano esperta che conosce ogni venatura e segreto del legno. LFV Arredamenti, in via Agnelli a Melendugno, e dal 15 al 18 maggio a Lecce Arredo, in piazza Palio a Lecce.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.

0: Spazi ridotti? Il dormiglione li moltiplica. Da 40 anni i nostri letto salvaspazio omologati trasformano ogni stanza in un rifugio di comfort e stile. Matrimoniale con divano contenitore in ecopelle o tessuto antimacchia, versione singola, una piazza e mezza, alla francese o B dormiglione, qualità 100% campana, oggi in super promo. Esclusivi omaggi e sconti straordinari ti aspettano in showroom. Per un consiglio su misura, corri a Giuliano in Campania, via Innamorati 193B o chiama 081 199 73684. Il dormiglione, vivi in grande, anche in poco spazio.
1: Vi aspettiamo a Lecce Arredo, dal 15 al 18 maggio, in Piazza Palio a Lecce.

0: Il Fabro Trot produce e realizza tutto quello che riguarda il ferro. Realizziamo ringhiere, portoni, scale, gazebo, coperture, grate di protezione, installazione e riparazione su serrande e basculanti. Vieni a trovarci in sede a Nardò in via De Pendinellis numero 4, telefono 388-75-93763 e sino al 18 maggio a Lecce Arredo in piazza Palio a Lecce.
1: Sei alla ricerca di chiarezza visiva e stile senza compromessi? Scopri Ottica Nico in via Pacifico Nico 3 a Galatone. Offriamo controllo gratuito della vista per garantire il massimo comfort visivo. Con la nostra esperienza ti assicuriamo la massima attenzione alle tue esigenze. Con una vasta gamma di montature delle migliori marche troverai la perfetta espressione del tuo stile. E se preferisci lenti a contatto, siamo esperti nell'applicazione per una visione nitida e libera. Chiama ora allo 0833 86 27 00 e regala ai tuoi occhi l'eccellenza di Ottica Nico.
2: Lasciati travolgere dalle melodie più belle di Radio Skylab. Skylab Collection 50

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

grandi hit degli ultimi decenni. Emozioni vere e ritornelli indimenticabili. Se ami la grande musica, sei nel posto giusto. Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: Devo dire, no, niente.
1: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2, con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
2: Sono le 21:06.
1: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
3: Radio Skylab.

0: La casa dei tuoi sogni merita l'esperienza di chi la progetta con il cuore. Nasce a Lecce SG Arredi. Dall'ottobre del 2025, la passione e i 35 anni di esperienza nell'interior design di Silvia Gavazzi prendono forma in un nuovo punto di riferimento per il tuo arredamento. Cucine, camere, camerette e complementi. Qualità e stile su misura per te. Venite a trovarci in fiera a Lecce. Scoprite la nostra esclusiva collezione e progettiamo insieme la vostra casa. SG Arredi di Silvia Gavazzi. Vi aspettiamo in fiera a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio. Non mancate!
1: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità. Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
2: Radio Skylab, la musica che unisce le generazioni. Selezioniamo la musica più conosciuta dei nostri tempi per fartela ascoltare ogni giorno.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'era

0: Per la prima volta a Lecce, Merolla Divani, azienda produttrice da 26 anni, leader nella produzione di divani, vi aspetta per presentarvi la nuova collezione in svariate varianti e tutte le promozioni dedicate. Dal 15 al 18 maggio siamo a Lecce Arredo, in Piazza Palio. Merolla, il divano che non ti molla.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
2: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
3: Solo il meglio del meglio lo ascolti su Radio Skylab, tutti successi gold.

0: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: Punto di contatto. Skylab EOS.
2: Bentornate e bentornati dalla redazione, da Antonio Santamato in studio per questa edizione del notiziario locale. Nel carcere di Foggia è stato realizzato il progetto Fiori oltre le sbarre, un'iniziativa che ha coinvolto 20 detenuti impegnati in un percorso scolastico agrario dell'istituto Nortangelo Rosati Giannone Masi. Da gennaio gli studenti hanno coltivato fiori e piante nella sera del tenimento agricolo della struttura, occupandosi della cura quotidiana, dell'irrigazione e del monitoraggio della crescita. In occasione della festa della mamma sono state donate 100 piante alle mamme in visita ai propri figli detenuti. La consegna è avvenuta alla presenza dei corsisti e delle docenti come momento simbolico di vicinanza e condivisione. Il progetto punta a offrire ai detenuti competenze pratiche e un titolo di studio spendibile nel mondo del lavoro, soprattutto in un territorio come quello foggiano, fortemente legato al settore agricolo. Durante la stessa giornata alcune associazioni di volontariato hanno inoltre distribuito alle detenute della sezione femminile piccoli manufatti artigianali a forma di fiore come gesto di solidarietà per la ricorrenza. Durante la cerimonia per i 150 anni del liceo classico Matteo Tondi di San Severo, il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, ha inviato un video messaggio a studenti e docenti ringraziando gli insegnanti per il loro ruolo nella formazione dei giovani e della futura classe dirigente. De Caro ha anche ricordato un episodio della sua adolescenza: sognava di fare il calciatore, ma un professore lo spinse a valorizzare il talento per la matematica e fisica, portandolo poi a laurearsi in ingegneria. Agli studenti ha infine augurato di realizzare i propri obiettivi, sottolineando l'importanza degli anni scolastici per la crescita personale e umana. Parliamo adesso di cronaca. Proseguono le indagini sull'omicidio di Sacco Bacari, il bracciante agricolo maliano di 35 anni morto dopo un'aggressione avvenuta all'alba in Piazza Fontana, nella città vecchia di Taranto. Gli investigatori della squadra mobile stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per identificare i responsabili. Sotto osservazione ci sarebbe un gruppo di giovani del posto, tra cui anche alcuni minorenni che dopo l'aggressione si sarebbero allontanati rapidamente. Secondo una prima ricostruzione, Bacari stava andando al lavoro quando una discussione sarebbe degenerata in violenza. Il 35enne sarebbe stato colpito con almeno 3 fendenti al torace e all'addome da un'arma non ancora trovata. La procura indaga ora per chiarire il movente e le responsabilità delle persone coinvolte. La Giunta regionale della Basilicata ha approvato 2 provvedimenti per

0: contatto.
1: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
2: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in Contrada Vendrisine a Casarano. Ogni giorno frutta e verdura di stagione, raccolte all'alba, freschissime, direttamente dal campo alla tua tavola. Socio Coldiretti e Campagna Amica. Davide ti garantisce un vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore, e in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
1: Su Radio Skylab c'è solo una selezione, il meglio della musica di sempre, dai grandi brani che hanno fatto la storia alle hit più famose dei nostri giorni.
3: Anche se

0: seconda Expo Cinofila Interprovinciale Città di Taviano, 31 maggio, area mercatale Taviano, inizio ore 16. Premi e riconoscimenti per cani di tutte le razze e meticci, premi Best in Show, riconoscimenti per i vincitori di tutte le categorie, trofei e gadget per i primi classificati, attestati di partecipazione per tutti, mostra speciale Barboncini. Vi aspettiamo il 31 maggio, area mercatale Taviano, seconda Expo Cinofila Interprovinciale. Info e iscrizioni al 349-143-1146. Media partner Radio Skylab. Iscrizioni anche presso Zoomania, a Taviano, Casarano e Galatone.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab. Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.

La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.

0: Sei alla ricerca di un design che ti emoziona? Live Interior rivoluziona i suoi spazi e ti aspetta con un'esperienza d'arredo completamente rinnovata che propone brand di prestigio, sinonimo di qualità e stile, come Arredo 3, Moretti, Target e Fasolin. Il meglio dell'arredamento italiano per la tua casa. Vieni a trovarci a Veglie in via Santa Maria 100. Per scoprire nuovi spazi o fissare un appuntamento, chiamaci al 339 521 0101. Live Interior, il tuo nuovo concetto di casa.
1: Vi aspettiamo a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio in Piazza Palio a Lecce.

0: Nel cuore del Salento, a Melendugno, c'è un luogo dove il profumo del legno appena tagliato si intreccia con il battito di tre generazioni. LFV Arredamenti non è semplicemente una falegnameria. È il racconto di una famiglia che ha scelto di trasformare la materia prima in arte abitativa. LFV Arredamenti, un nome, un'identità, un acronimo che racchiude il passaggio di testimone costante. A partire da Luciano, il padre, che rappresenta la sapienza artigianale, quella mano esperta che conosce ogni venatura e segreto del legno. LFV Arredamenti, in via Agnelli a Melendugno. E dal 15 al 18 maggio a Lecce Arredo, in piazza Palio a Lecce.
1: La tua musica preferita? Quella che non smetterai mai di cantare. Radio Skylab, tutti i successi gold. Cammino.

0: She Bobby Man, Latino Gang, Tiger.
1: Il Fabro Trot produce e realizza tutto quello che riguarda il ferro. Realizziamo ringhiere, portoni, scale, gazebo, coperture, grate di protezione, installazione e riparazione su serrande e basculanti. Vieni a trovarci in sede a Nardò, in via De Pendinellis numero 4, telefono 388-75-93763 e sino al 18 maggio a Lecce Arredo, in piazza Palio a Lecce.
2: Sono le 22 e 4 minuti. Radio Scala.
3: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
4: Radio Skylab, più la senti e più ti piace.

hanno segnato i tuoi momenti migliori, i brani che non hai mai smesso di cantare. Sono tutte qui, sempre. Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: Radio Skylab, vera passione musicale.

0: Hot to Hot.
1: Le grandi hit degli ultimi decenni, emozioni vere e ritornelli indimenticabili. Se ami la grande musica, sei nel posto giusto. Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it. La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Radio Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skyline. Più la senti, più ti piace.

0: Per noi di Elegant Serramenti è importante soddisfare ogni desiderio dei nostri clienti. Perciò offriamo una vasta gamma di prodotti tra infissi in PVC, infissi in alluminio termico, classico, minimal con cerniere a scomparsa e anche persiane, sempre con un occhio di riguardo alla sicurezza, grazie all'utilizzo di serratura anti-effrazione e vetri anti-infortunistici. Visita il nostro sito www.elegantserramenti.it oppure vieni a trovarci ad Alessano in via Gonfalone 26 bis. Elegant Serramenti, artigianalità e innovazione. Vi aspettiamo a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio, in Piazza Palio a Lecce.
1: Radio Skylab, tutti i successi gold. La notte.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la Puteca dove trovarli è ad Alliste, trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica Puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Solo il meglio del meglio lo ascolti su Radio Skylab.

0: Per la prima volta a Lecce, Merolla Divani, azienda produttrice da 26 anni, leader nella produzione di divani, vi aspetta per presentarvi la nuova collezione in svariate varianti e tutte le promozioni dedicate. Dal 15 al 18 maggio siamo a Lecce Arredo, in Piazza Palio. Merolla, il divano che non ti molla.
1: Con Skylab ogni giornata ha un gusto in più.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Le hit che hanno segnato i tuoi momenti migliori, i brani che non hai mai smesso di cantare. Sono tutte qui, sempre. Radio Skylab, tutti i successi Gold.

0: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Liste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.

tua musica preferita, quella che non smetterai mai di cantare. Radio Skylab, tutti successi gold.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Sono le 23 in punto.
2: Skylab, più la senti, più ti piace.

che hanno segnato i tuoi momenti migliori, i brani che non hai mai smesso di cantare. Sono tutte qui, sempre. Radio Skylab, tutti i successi Gold.

Nel cuore del Salento, a Melendugno, c'è un luogo dove il profumo del legno appena tagliato si intreccia con il battito di tre generazioni. LFV Arredamenti non è semplicemente una falegnameria, è il racconto di una famiglia che ha scelto di trasformare la materia prima in arte abitativa. LFV Arredamenti, un nome, un'identità, un acronimo che racchiude il passaggio di testimone costante, a partire da Luciano, il padre, che rappresenta la sapienza artigianale, quella mano esperta che conosce ogni venatura e segreto del legno. LFV Arredamenti, in via Agnelli a Melendugno, e dal 15 al 18 maggio a Lecce Arredo, in piazza Palio a Lecce.

0: La casa dei tuoi sogni merita l'esperienza di chi la progetta con il cuore. Nasce a Lecce SG Arredi. Dall'ottobre del 2025, la passione e i 35 anni di esperienza nell'interior design di Silvia Gavazzi prendono forma in un nuovo punto di riferimento per il tuo arredamento. Cucine, camere, camerette e complementi. Qualità e stile su misura per te. Venite a trovarci in fiera a Lecce. Scoprite la nostra esclusiva collezione e progettiamo insieme la vostra casa. SG Arredi di Silvia Gavazzi. Vi aspettiamo in fiera a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio. Non mancate.
1: Su Radio Skylab c'è solo una selezione. Il meglio della musica di sempre. Dai grandi brani che hanno fatto la storia alle hit più famose dei nostri giorni.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.

0: to me. Wanna see you work your body. So give it to me, give it to me.
1: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso. Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta. Radio Skylab, tutti successi Gold.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Ener Gym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Ener Gym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.

0: presto, scompare.
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
2: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Best in Show, riconoscimenti per i vincitori di tutte le categorie, trofei e gadget per i primi classificati, attestati di partecipazione per tutti, mostra speciale Barboncini. Vi aspettiamo il 31 maggio, area Mercatale Taviano, seconda Expo Cinofila interprovinciale. Info e iscrizioni al 349-143-1146. Media partner Radio Skylab. Iscrizioni anche presso Zoomania, a Taviano, Casarano e Galatone.
1: Le canzoni che conosci, quelle che canti dall'inizio alla fine, quelle che non invecchiano mai. Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: È quasi sempre bello se dal buio arriva il giorno. È bello se le nuvole sono solo un contorno.
2: Radio Skylab, tutti i successi go.

0: non sempre bello eppure.
1: Radio Skylab, ogni giorno vi facciamo ascoltare la migliore musica italiana e internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: sugar. I'm a fireball.
1: Quando pensi di aver ascoltato tutta la musica più bella, ma non Radio Skylab, non puoi ritenerti soddisfatto. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi. Oh.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare,

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove. Fermati qui. E ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi